«Eu nun ha oter» da Gandri Pir. «Eu nun ha oter come ogliada averte in giocis placcien vos imbütamainz. Varai all'armas a vonda per tils naiantar»

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, po l'ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Per cinch crüzers, da Menrauch. Il magistra da zü al scolar un quint cel scioglia. Quels fa die vie plü, ma nu va in or da la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per cinch crüzers scortagia. Schaciuzes il scoler, sün la cumpra volensister, va besch muars pro butier, giont, ci saia pel magister.

banderalla fatta strauni. Oh, scioffali, olella, oh, scioffali, olà. Oh, celella, una signora, mo l'amore si

0: Las novitats ter RTR.
1: La surbejada a Surculme in pass in avant. In connex con il gran incendio, tu saun alla polizia resta una persona. E Laura Ozza si detto le liv, quattro venti grazie a Samorezzen e venti cinci grazie a Quera. Niela Sis, meu numero Smüller, BNG. La radunanza comunale della Vesnanca sur Sais mondà una dagli sverda per la revisione parziale della planizzazione locale del Surculm. Con 133 vus gie contro 120 vus na a ella provaier saira la soletta facenta che steva sin la lista de tractantes.
2: Con mo 13 vus differenza alla radunanza comunale approbau la midada de zona el center de Surculm. D'Antone si stau in una radunanza de record, quai con 257 votantes e votants di una durata de 3 ures con sulettamein in una tractanda. Ma la via è un bu libra pel project d'abità con 3 cases e 60 abitazions a miez Surculm. Ils adversaris vevan già annunziau or davon da fa un referendum se la planizzazion locale veni approbada. Tenor la constituzion comunale è quai d'Antone bu possevel. Sco Irene Schneider, dils adversaris a confirmau ad RTR, vegnen els a s'entupà di agli indigis proxim cun lur advocat per instradà pass possevels. Miez uost veven ils adversaris ein altrau in a iniziativa in causa. Cula votazione de dir sera, sco è il consentiment della regenza, vegnes quella iniziativa denton annulada per quecca quales instanzas han prioritat. Alice Bertoc, redaktion sur selva.
1: La Confederazione examinesce mesiras de sicurezza sin la via nazionale a Schiers, nur che gli ha da plirs greves accidentes de vose semnes. Us dvai venir sclerisci detti deficits de sicurezza usci dovre novas mesiras, a dic l'Uffizio Federal de Vias Astra sin dumonda dall'Agentura de Novitats Kistan STA. Tenor le cifre dell'Astra aia da pil 2022 da total 212 accidents tranter landquarti Küblis. Quai adic la cusseliera governativa Carmelia Meissen en l'ura da Dumondes en il cussel Gron. Radunt la mesedat da quest accidents sain da attribuire la vigilanza tra la natira e dal comportamento en il traffic. Cioè la mesedat aia da far con il standard dal schlargiament della via. In collaborazione con Astra vegna quai us examina. In Emna, svent il gran incendio, tu sauna la polizia resta una persona. Ins detalza Ursin Kadisch.
3: El cas degli incendi gronna Tuseun, no che 4 persone sen mortes e 6 en nidas blessades, investigesce la Procura Pubblica Grigiuna per via d'ammazzamento per negligenza e lesion corporale per negligenza. Sco quai che la Procura Pubblica ha confermato a Radio RSI, seggi una persona già in arresto d'inquisizione, e valida enton la presunzione di innocenza. Da Fraton seggen elas unfrendes identificadas, i se tracti di una portuguese da 32 ons, dus rumens da 31 e 44 ons ed in bulgar da 57 ons. En vista alas investigaziuns complexas che trovi in temps, sapen in zeundane ginas indicaziuns davart las regiuns pil incendi, gi la Procura Pubblica.
1: La Commissione de Gestion della Vesnanca de Schan fa metz zercladur in a reclamazione formale de sorveglianza della Regenza Grigiuna, quai en connex con l'interpresa di infrastruttura della Plazza Viatica Regionale Sameden Court Infra. La Regenza rispondì in l'ura de domondas del Cussel Gron che ella na veglia bec entrare in la reclamazione. La GPK de Schan fa intanto inoltre una domanda da riponderazione in causa.
4: La reclamazione della Commissione de Gestion Court GPK della Vesnanca de Schanf a sdrizza contro l'Infra e pretende un'investigazione speciale completa. A votare entro otro per sbalz il rendaquint, mancenza da percepzione e violazione dell'obbligazione da sorveglianza. O dit più simple, cu e di nuoc als raps sumnia scudajos ils ultims anz. Specialmente la dover del credit d'obbligazione sur 6,5 milioni che la popolazione d'Ingidignota vava deliberò dal 2017. La risposta negativa della Regenza Grigiuma non contenta l'organ de controllo da Schanf, per cui o el già inoltrò la domanda da responderir la decisione. Schanà, l'ora arsalva la GPK Schanf, tenor sia comunicazione de medias, il dret da fer chiusa contro ils gremis responsables dell'infra. Pel moment, non ho il presidente della Commissione Sindicatoria de Schamf, Cornel Wittmer, volia pigliare posizione minciosa in vers RTR. Florin Juhn, redaktion Engiadina.
1: Danke in Navitat al Sport, al Campionati Mondiale der Ramblar ad Amsterdam, an la Svizzera Salome Ulrich e Fabien Schweizer gudigna la medaglia da bronze in la concorrenza dobla. Ma le equipe dell'Irlanda e del Pajais Bas erano anche più esperte che le due donne della Svizzera Centrale.
0: La meteo.
1: La bonura dati an Gresht Nivels durante il dies e l'ora dezzo le lief. In il decorso al suo entremes di dati vels de Nivels i reste den tanzic. La temperatura maximale è tra 20 gradi in lenghi di nota, 23 gradi in sorselva e 25 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In lenghi di una base si lentir di da quintar con impediments de traffic per via del bike marathon dal Park Nazionale. Il pass di un braille sarà fino a intermesdì alle 4. Ed in Val Calanca resta la via tra Antermolina ed Arvigo serrata per via da Boves.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR.
2: Cun sempre verts. Scoverides. E hits.
0: Musica non-stop. Messen Semen, den nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Oder soll es vielleicht doch ein Kick sein?
1: RTL Impuls.
2: Castis racchintan savenzi storges pa campernevlas da tempi passati. La ruina Chanüb, all'entrada della Val Sinestra, a Ramosch, evocescia ein tan mela domanda. Existe forse una deccia sur il Castis Chanüb? Tornò a cià vai a consultò il dus toms da Arnold Büchli, quel tettel Sagen aus Grabünden, e cattò la deccia col tettel «Der letzte Ritter von Remus». Il Davos Cavalier del Castis Chanüb aveva una maur zuppata in la Val d'Assa. Alla donna del Cavalier è neida ad Ureglia, ci le scontrate vegen lì in una grotta. In bel dì è ella sua andata da Dascous, il sesom e spicie giù il momento, noi ci dus innamoros facevan gist l'amor. Ella è s'avvicinata al per senza far la minima ramor e taglia giù in ziccal chavels alla concurrenta. In per dei spitart o ella musso il chavels a sesom senza commentari. Letz es a turpagia tal manch ce lo terminò la fera per adegna. Però quel castì da Chanüb e gli angal pleia angiù.
1: Impulso.

0: Las novitats ter RTR.
1: Le surbeiegiada surculme in pass in avant. La radunanza comunale de Sursaisse mundauna disgela midada da zona. In connex con il gron incendio tusauna la polizia resta in persona. E Laura Ozesidez sulle Lief guetter 20 grazie Samorezzen e 25 grazie Quera. Gliela set, mio nome Urs Müller. Biengi! La radunanza comunale della Vischnanca Sursaisse mundauna da Lisch Verda per la revisione parziale della planizzazione locale a Surculm. Con 133 vus gie contro 120 vus na a ella provaier saira la suletta facenta che steva sin la lista da tractandas.
2: Con mo 13 vus differenza alla radunanza comunale approbau la midada da zona al center de Surculm. D'Antonis è stato in una radunanza di record, che con 257 votanti e votanti di una durata di 3 ore con sua letta in una tractanda. Ma la via è un buon libro per il progetto d'abità con 3 case e 60 abitazioni a Miez Surculm. Gli avversari avevano già annunciato or davon di fare un referendum se la planizzazione locale venne approvata. Tenor la Costituzione comunale è quel d'Anton bo possevel. Sco Irene Schneider, dils adversaris a confirmau ad RTR, venien els a s'entupà già gli indigis proxim cun lur advocat per instradà pass possevels. Miez uost veven ils adversaris ein altrau in a iniziativa in causa. Cu la votazione di dir sera, sco è il consentiment della regenza, venies quella iniziativa denton annulada per quei che quelles instanzas han prioritat. Alice Bertoc, redaczion sur selva.
1: La Confederazione examinesce misure di sicurezza in la via nazionale a Schiers, nu che gli ha dato più grave accidenti alle sue emne. Usvai venir sclerisci detti deficit di sicurezza uscite ovre nuove misure, a dici l'Ufficio federale de Vias Astra, sin domanda dall'Agentura de Novitats Kisten STA. Tenor, le cifre dell'Astra aia da pil 2022 da total 212 accidenti tranter l'anquart e cublis. Qua è dice la consigliera governativa Carmelia Meissen durante l'ora da domanda sen il cussel gron. Redunt, la mesedat de questi accidenti sa in da attribuire alla vigilanza della natura e dal comportamento nel traffic. L'altra mesedata è da far con il standard del schlargiamento della via. In collaborazione con Astra vigna quai us examina. In emnes, ventre il gron incendia, tu sauna la polizia resta in persona. Il zetalza ursi, cadisci.
3: El cas degli incendi gronna Tuseun, no che 4 persone sen mortes e 6 segnides blessades, investigesce la Procura Pubblica Grigiuna per via d'ammazzamento per negligenza e lesione corporale per negligenza. Sco quai che la Procura Pubblica ha confermato a Radio RSI, seggi una persona già in arresto d'inquisizione, e valida enton la presunzione d'innocenza. Da Ferton seggi nelle unfrendes identificadas, e se tratti di una portoghese da 32 ans, 2 rumens da 31 e 44 ans ed in bulgar da 57 ans. In vista alle investigazioni complesse che trovi in temps, sapere in zeundane gine as indicazioni davart le regiuns per gli incendi, gi la Procura Pubblica.
1: La Commissione di gestione della Vischnanca de Scian fa mezz cercladur inoltre una reclamazione formale della sorveglianza della Regenza Grigiuna, che è un connex con l'intrapresa di infrastruttura della Plazza Viatica Regionale Sameden Court Infra. La Regenza ha rispondito in l'ora de domande del Cusel Gron che la naviglia bec entrare in la reclamazione. La GPK de Scian fa intanto inoltre una domanda da riponderazione in causa.
4: La reclamazione della Commissione di gestione court GPK della Vischnanca de Schanf a sdrizza contro l'infra e pretende un'investigazione speciale completa. A votare entro otter per sbalzi il rendaquint, mancenza da percezione e violazione dell'obbligazione di sorveglianza. O dit più simple, cu e di nuoce als raps sumnies cudejos ils ultims anz. Specialmente la dover del credit d'obbligazione sur 6,5 milioni che la popolazione d'ingedignota vava deliberò dal 2017. La risposta negativa della Regenza Grigium non contenta l'organ de controllo da Schanf, per cui ho già inoltre la domanda da rispondere la decisione. Schana, lura arsalva la GPK Schamf, tenor sia comunicazium de medias, il dret de ferciusa contra ils gremis responsables de l'infra. Pel moment, non ho il presidente della commissione sindicatoria de Schamf, Cornel Wittmer, volia piller posizium in ciosa invers RTR. Florin Juhn, redaktium Engiadina.
1: E anche il sport, al campionato mondiale del Ramblar ad Amsterdam, la svizzera Salome Ulrich e Fabien Schweizer guadagnò la medaglia di bronzo in la concorrenza dobla. Ma le equipe dell'Irlanda e del Spajais Bass erano anche più esperte che le due donne della Svizzera centrale.
5: La meteo.
1: La buon'ora da te angresta Nivels durante il dia si dezzo le lief. E nel decorso il suenter mi si dati velsta Nivels, i resti den tanzic. La temperatura maximale è tra 20 gradi in l'engia di nota, 23 gradi in Sorselva e 25 gradi in la regione d'Aquira.
5: Vias e traffic.
1: In l'engia di Nebassa è silentir di da quintar con impediments da traffic per via del bike marathon del Parc Nazional. Il pass d'Umbraile sarà fino a 20 mesi alle 4. In Val Brigaglia la via tra Casace e Malloggia sarà da nome due direzioni fino alle 10, quai per via da passaggi per Muvel. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo sarà da per via da Boves.
6: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
7: Savognina, oggi festa per il presidente del Consiglio Grand Fabio Luzio. Oggi è il bike marathon intorno al Parc Nazionale, festa da Vishnanka a Tersnaus, dove è il festival dappertutto. E omaggi a Charlie Cariget a Trun. I marcia un po' dappertutto in Sacè. Che gli è RTR La Sonda, al microfono Sergio Guec, Joachim Bunde.
5: RTR.
8: Mes Radio,
5: mia lingua.

0: Cursa da mountain bike in Svizzera, il bike marathon del Parc Nazionale festivesce anniversari. La cursa in la Neggiadegna e da Livigno, dat il siva da Vancia Cingions e festivesce questa fin demda anniversari da den Cart Centaner. Siva del 2002, dat il la cursa pleumanc enten la forma attuale e siva da Vancia Cingions, toce la cursa va lader il 141 km intorno il Parc Nazionale til miglier ci quel sport po porger. Da quel da mela 800 corridores e corridores an erkeston puspe zanscrets per las differentes curses. Da lunga è a scuola la partenza per la cursa royale. Roman Dobler è per nous lì a scuola Gurlaina. Bundè Roman.
1: Allegro manci bundia qui ad event da scuola Gurlaina la partenza e era il but dal bike marathon 2026.
0: Scuola situazione per voi otters?
1: Ma idesa qui un certo mix tounter allegria, una certa nervosità da quella sblerisma scuridurs e corridurs. C'è un zamissua qui a tozzi in linge, tot un docellas blocks per ire qui alla sette d'in quart alla partenza, al più besce, ciuta munt, e loro vezzi un ciel per part blau e disegnamo in paciera, però nulla ferm la temperatura. Temperatura intorno a 7-8 gradi, e non ploa più, come hai fatto il sera in un momento, ed è proprio tutto pronto qui per la 25ª edizione di questo bike marathon dal Parc Nazionale.
0: Oh, la plivgia da dire sera mi do in sacè.
1: Iana giusto te velamo quarta vaunt col maina quarsa, despe due onze squadra ciao Mario Riacci, ci a blera si adas er fazza vescuis traget, col bike e la dit, i a ploua mo in pa, però qua non era ningiun problemi, non ha più dac tra time sir domez di, ier durant la not, da lanaun, non ha ningiun dat la situazione, o in inglur dat la situazione, ci ves portamo in pa material a in sul traget.
0: Cesaro Ozla, pigronda sfeida.
1: Ma sarà schon quella in cui il momento del tun di partenza. Parten questi 500, ci fa un circa parte qui alla quarta lunga, va una qui a Pacific, in parentesi per maiora, per vice al primo tocco del tragetto. Insomma, noi tra le Zaffin ci sono via sulla via di Charl, curci comincia con l'ascensione verso il comunetto di Charl, circa 13 km. La più grande sfida è ci dice naturalmente schon intamo in uno c'è l'Umpa Awa. Il tragetto e di sbleccio dalla non potesse essere relativ compact, e se sto semplicemente stare attento e di

0: Ni ha treis iadas sco curidur da junior, u va in citraid in quella iada, 10 iadas al guadagnà questa quarsa e 10 iadas il stat sul podest, sulla seconda o sulla terza plaza, el garantì un des grands favorits. Però al naturalmente concurrenza in Fabian Heinzer, Steini Forza Manzuner, in Timon Rüeck, questo sono qui a er, Rangaz Fitch Bein, e tal farà un concurrenza, però le donas a nier una ci straliuge sur totes, quest Anna Wein Bier da Basilea e la guadagnà l'emna passata da modi maniera impressionante insieme con sia partenaria al Swiss Epic e campionessa d'Europa da mountain bike sul tragetto da maraton e Anna Weinbier e pro les donnes precisli stesco Ursober pros omens la gronda favorita.
1: Roman Dobler coniglia tunga da partenza per la vancia cingiavla corsa del bike maraton del Parc Nazionale a Schuol.
2: Dal sport.

0: Tornagna anche ne da Kurt, tils 25 Johns Bike Marathon anturn il Park National pils responsables o che la corsa schon da dei ancet ils Davos Days en stos intensivs dentand il plageir e pi grand ci la immensa lavor ci stat tot Davos Tirs della presidenta del comitè d'organizzazione schon dal Major.
1: Ja, so cumainz effektiv l'evenimaint e con quais avramainz un gran plageir.
0: Per organizzare in tale evento dovrà il d'aquel da 500 volontaris, la chef dels volontaris per la parte sus finen scuol è Aita Kaflisch, è la manegia.
2: Novembers ci vengono minchon, ques vaina e podain melde cancer tnair più lunch possibile e schle vaina amise con chains, famiglia vaina e scrivere ora sui media sociali se domandare un passo in via o altri evenimenti.
0: Per raccogliere insieme a volontari sera per quella edizione da giubileum da 25 Johns Bike Marathon anturn il Park National Schwitzer sarò er a degna puspe tema in il nostro programma da quella fin d'enda. Informazions per la corsa e le differenze tra i ex e Blair Otter, che attenzione sulla nostra pagina da internet.

0: Interlets RTR la sonda, il è la seta mesa. Novitats, ozzan domang con Urs Müller.
1: La surbeggiada sur Culme in passa in avanti, ersaire l'ordonanza comunale della Vischnanca sur Sais Mundauna approva la revisione parziale della planizzazione locale sur Culme. Il progetto 60 abitazioni nel centro del vice di Spitai vuole da ciaggiunà opposizione. In Emna suente il gran incendio a Tusaun con quattro un friend sa la polizia arrestà una persona. Contro quelle vigna 30 autori investigà per via d'ammazzamento per negligenza. Quai ha la procura pubblica confermà in vers RSI. E la Confederazione esaminesce misure di sicurezza sulla via nazionale a Schiers, nuoc gli ha da plirs greves accidents las de vos emnes. Us due venir sclerisci detti deficits de sicurezza usci dovria novas misures, a dic l'Uffizi Federal de Vias, sin du mondo dell'Agentura de Novitats, Kisten STA.
2: La meteo.
0: I pudezats allegrar da dena findemda ampernevla ci nizegia ozer il moment da deira montogna ozeglia dec sulla lieifant il decurs di siumaz desa furman velz da nevlas las temperaturas maximales entranter vanc graz enten la nagia degnota vanc 3 graz an sur selva e vanc 5 graz enten la region da coira er domang elia dec sulla lieif il siumaz desa furman nevlas da cumulus cunter seira da dumang poi local neir blec a coira dat il dumang anturn vancia 7 graz.
2: Vias e traffic.
0: Anten la Nagia Degna Bassa e gli antirde da quintar con impediments da traffic per via del bike marathon del Parc Nazionale. Il pass degli Umbrail è sarò fegna nozza sia Mazdella Scatter. Anval Bargiaglia è la via tranter Casaccia e Maloia. Sarada an totes dus direcciuns fegnan alas dish che gli per via da den passaggi per Movel e an Val Calanca resta la via tranter Molina e Arvigo Sarada per via da Boas. Buon viaggio!

0: la sonda. La sessiun digl avost digl Consegl Grond è a fegn in un moment importante al doper Fabio Luzio. Elenia Cerniascu Piot Grischun si va digl 1992 oglia bepledo in president da Surses con quegli e quegli in affici gronda onor pigli nov president digl Consegl Grond.
1: Ho proprio un grande progetto che potrei rappresentare per la nostra val. Telefonò con Baltermi e lui fece un grande progetto che ho puspeo o se do in Cecchi della Val d'Ursese, che proprio una fitch grande non credo.
0: Per festival che la elezione ha dato gli ozza Savognina una grande festa, il chef del comitè d'organizzazione della festa è Laurin Luzio, il frarda Fabio, ed el crei Sean ci viene a dare una bella e legrevla festa. Erci Fabio è invece giusto che ci sta gugent ant il center della attenzione.
2: Sì, pande, cerco ci che Fabio, se sbaglio c'è proprio ai calci, da mossa gugent, da pendor, per da cala roba. Perché i resti ci sarò del forse un po' in malam per nevola. A brisper tutto in Cialvignà.
0: Erte è venire ad essere presente oggi alla festa per Fabio Luzio. Le festività sancevano a partire dalla Zendes, se nel Platz Scuola Grava a Savognin.

0: Ever la sonda in compagnia da RTR in 12 minutes e las 8. Cura è il dretg moment per maridar. Tarci vo cheglia pi spert, tarotars cozza cheglia pi dei, i nizza dan prendere a conoscere in sacicio marido da den time pi pac usito. Non nada manch marido da quel time con eir an pensione.
1: La davosa relazione osa con Manuela Gebert, che la ho tenia in Auswagna, anzi decidia da maridar, da deir che la veia, da provar da continuar la vita comunabla manch.
0: Dei Hermann Leim, ele è stolza davosons d'argeder regional, ele è caceder e pasceder, elo marido con 65 ons, avant o quegl mai zado, quegl con il maridar.
1: Io avevo schon relazions durante la mia vita. Che gli era mai sto in una decisione da me ci vesse dice i marid becce gli ho bezza do
0: con esser marido e ir zamido in societarel
1: che gli è il nuovo sentimento con che gli eva ci era avant becce marido becce ci fis lipo aber io aveva mai gia quel cletch da sorpilir la responsabilità proprio ein per ein da esser capo il ben star da di un'altra persona c'è ficcia da scelta a me c'è ficcia c'era
0: Hermann Leim ele giust ter Toni Poltera in ta nostra emissione profil ozza in tele radio si va las novitats dallas nov u bagn er adegna e cura cilets online rtr.ch audioteca Ciavazzini Profil.

0: las novitats ter RTR.
1: La surbaiegiada sur culme in passe in avant. La radunanza comunale de Sursaissa Mondauna dice a la midada da zona. In connex con il gran incendio, tusauna la polizia arresta una persona. E l'auro se si detto le lief, qua etter 20 grazie a Samurezzen e 25 grazie a Quera. Gieles oggi, mio nome è Müller. Bienvenuti. La radunanza comunale della Vischnanca Sursaissa Mondauna dà gli sverda per la revisione parziale della planizzazione locale sur Culm. Con 133 vus gie contro 120 vus na, a ella approva iersaira la soletta facente che steva sin la lista delle tractandes.
2: Con mo 13 vus differenza alla radunanza comunale approvau la midada da zona al center de sur Culm. D'Antone si stau in una radunanza de record, quae con 257 votantes a votanza di una durata de 3 ures con sulettamein in tractanda. Ma la via è un buon libro per il progetto d'abità con 3 case e 60 abitazioni a Miez sur Culm. Ils adversari avevano già annunciato or de von de fare un referendum se la planizzazione locale veni approbata. Tenor la Constituzione comunale è quae d'Antone bo possevel. Sco Irene Schneider, dils adversaris a confirmau ad RTR, vegnen els a s'entupà dia l'indigis proxim cun lur advocat per instradà pas possevels. Miez uost veven ils adversaris ein altrau ina iniziativa in causa. Cula votazione de dir sera, sco è il consentiment della regenza, vegnes quella iniziativa d'Anton annulada per quecca quales instanzas han prioritat. Alice Bertoc, redaktion sur selva.
1: La Confederazione examinesce mesiras de sigirezza sin la via nazionale a Schiers, nua che gli ha da plirs greves accidents les de vosa semnes. Us duai venir sclerisci detti deficits de sigirezza usci dovria novas mesiras, a dici l'Uffizi Federal de Vias Astra sin du monda dall'Agentura de Novitats Kisten STA. Tenor las cifras dell'Astra aia da pil 2022 da total 212 accidents tranter l'an quarti cublis, quae adic la consigliera governativa Carmelia Meissen durant l'ura da dumondes el Cusel Gron. Redunt la mesedat de questi accidents aien da attribuir alla vigilanza tra la natira ed al comportament en il traffic, cioè la mesedat aia da far con il standard de schlargiament della via. In collaborazione con Astra vegna quai os examina. In Emna, su entri gran incendio, tu sauna la polizia resta in una persona. Ins details a Ursin Kadish.
3: El caso degli incendi gran a Tuseun, no che 4 persone sono morte e 6 sono nidas blessadas, investigesce la Procura Pubblica Grigiuna per via d'ammazzamento per negligenza e lesione corporale per negligenza. Sco quai che la Procura Pubblica ha confermato a Radio RSI, seggi una persona già in arresto d'inquisizione, e valida enton la presunzione di innocenza. Da Ferton se genelas unfrendas identificadas, i se tracti di una portuguesa da 32 ons, dus rumens da 31 e 44 ons ed in bulgar da 57 ons. En vista las investigaziuns complexas che trovi in temps, sapen in zeundane ginas indicaziuns davart las regiuns pigli incendi, gi la Procura Pubblica.
1: La Commissione de Gestione della Vischnanca da Schanfa mette Zerladur inoltre una reclamazione formale da sorveglianza tra la Regenza Grigiuna, quai in connex con l'interprese di infrastruttura della Plazza Viatica regionale Sameden, Kurt Infra. La Regenza rispondì in l'ura de domandas al Cusel Gron che ella ne veglia becce entrare in la reclamazione. La GPK da Schanfa è intanto inoltre una domanda da riponderazione in causa.
4: La reclamazione della Commissione de Gestium Court GPK della Vischnanca da Schanf as drizza contro l'Infra e pretende un'investigazione speciale completa. A votre entrotter per sbalzi il renda quint, mancenza da percezione e violazione dell'obbligazione da sorveglianza. O dit più simple, cu e di nuoce als raps sumnias cudejos ils ultims anz. Specialmente la dover del credit d'obbligazione sur 6,5 milioni che la popolazione d'Ingdignota vava deliberò dal 2017. La risposta negativa della Regenza Grigium non contenta l'organ de controllo da Schanf. Per cui ho già inoltre la domanda da rispondere la decisione. Schana, lura ar salva la GPK Schamf, tenor sia comunicazium de medias, il dret de ferciusa contra ils gremis responsables de l'infra. Pel moment, non ho il president de la Commission Sindicatoria de Schamf, Cornel Wittmer, volia piller posizium in ciosa invers RTR. Florin Juhn, redaktium Engiadina.
1: Ed anche in novità dal sport, al campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, alla Svizzera Salome Ulrich e Fabien Schweizer grignano la medaglia de bronze in la concorrenza dobla. Ma le equipe dell'Irlanda e dal Spajais Bass erano anche più esperte che le due donne della Svizzera centrale.
0: La meteo.
1: La buon'ora date a Gresta Nivels durante il diesi de sulle Lief. Il decurs al sventrime si dà i velste Nivels, i resti den Tanzic. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 23 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione de Quira.
0: Vias e traffic.
1: In legge di una base si lentir di da quintar con impedimenti di traffic quai per vedere il bike marathon del Parco Nazionale. Il pass d'Umbraile sarà fino a sventrime si alle 4. In Val Bregaglia e la via tra Casaccia e Malleugia sarà da nome due direzioni fino alle 10, quai per via da passaggi per Muvel. Ed in Val Calanca resta la via tra Molini e Arvigo sarà da per via da Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
5: Savonin, stat 80 Center della politica grigiuna, gronda festa, piglia piot grigiun Fabio Luzio.
6: Ma proprio un grande piacere di poter rappresentare per spesso la nostra val, che è proprio una fitch grande.
5: A partire dalla senda, già Savonin, già vigiagna tot bun. Agli microfone Sergio Guec, bunde.
0: RTL, informativo e divertente.

Sarà forse era in una vostra collezione da musica regurdenza al zonza canta Kylie Minogue. El vainza oz era in il nostro programma da musica Matteo De Fons T.

0: pil minisguard da Castemda.
1: Jo, es ist auch per l'emission de Quest, die amna si sursaisa, illustreia Vanis, tala Silvana fa setza glatsch. Quest au fitch spezial a buontat.
0: Anza setza il mianc si gref da far glasse. Silvana o musoa Anna scucci che il vin facch e c'è ingredienzas ci dovra tot.
1: Per fare il glaccio all'ustroia, venze durvau in una grande macchina di glaccio, quen pau schiena macchina di lavaresti, no che il glaccio va antuan, venz verdentaus, a ven turjaus. A saveves, china persona maia en media a donna in Svizzera 6 liters glasse, que enorm bia. Al picul, vid l'emissione d'anton, che hasta fa in de mes glaccio preferì.
0: I pigliats gugent stracciatella, civets marvellas, c'è shorts, glasse, ci Anna o faccia saia consigliere da urdar il mini sguard, questa sera avanti la seis in SRF in, u bagnera ternous online rtr.ch, u fans allo vin ertra dia in fitch simple recept, scocenza sofar a c'ha glasse er senza macchina da glasse. La scesa veir, scucilè, gartagea da far.

0: I va, be pledei, fignan ci vigna, puspè, discuria dappertot, a cià, a nustareia, senza mona ed ain tambuteia.
1: La ciaccia colia come eigentlich ger, causa che mia bappa esaria ger sanza ciaccia, passa 50 anni, e nus venza fitschku gern la cianda cierf.
2: La tensione cresce, il plagiaio è, con RTL in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mince di alas 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'on proxim. Partai con us vostres fotografias del splibels moments da ciaccia e la saira, tramtre las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.
0: A partir da Givgia il 3 da settembre.

0: Ie las 8:30. Ceci dat da nov so Urs Müller.
1: La surbe già da surculme in passa in avanti. Ersaira la radunanza comunale della Vesnanca Sursai Samundaun approva la revisione parziale della planizzazione locale a Surculm. Il progetto 60 abitazioni è nel centro del vice di Spitaivel e da Ciajunà opposizione. In Emna sventa il gran incendio a Tusaun con quattro frende alla polizia arrestata una persona. Contro quella vengono 30 autori investigati per via d'ammazzamento per negligenza. Quai alla procura pubblica conferma in vers RSI. E la Confederazione esaminesce mesiras de sicurezza in la via nazionale a Schiers, nu che ha da aprire greves accidents las de vosas emnes. Us doi venir sclerisce detti deficits de sicurezza, usci dovria novas mesiras. A dit l'Uffizio Federale de Vias, sin domanda della agentura de novitats, Kiston STA.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch
0: I potete celebrare den affindem da am Parnevla cini cedja oz il moment da deira montagna oz eglia deccia sulla lieva antil decursa di silmaz desa furman vels da nevlas las temperaturas maximales entranter vanc graz intan la nagia degnota vanc a 3 graz an Surselva e finian vanc a 5 graz oz intan la regiun da Coira domang eglia deccia sulla lieva ei figlia Silva Mazde za forman neivlas da cumulus kunter seira poi allo local neir blech a coira dat il domanga temperaturas da finian vancia 7 grads
2: vias e traffic
0: Aiter la Nagiadegna Bassa e gli antir de da quintar con impedimenza da traffic per via degli bike marathon del Park Nazionale. Il pass degli Umbrail e sarò finian oz siva mazde alla scatter anval Bergiaglia. Allo è la veia tranter casaccia e maloia serada an totes dus direcciuns finian oz avant mazde alla dish che gli preveia da passaggi per movel e an val Calanca resta la veia tranter Molina e Arvigo sarà da preveia da Bovas. Tanto in avanti er la survista dalle comunicazioni da traffic. Buon viadi.
2: RTR. Da luz per vus.

La Davosa sonda degli meis d'avost avant en perdeis la novitat da interess mundial. La cantadora da country Dolly Parton è morta. Ossa ves il aeroport degli Marcea Nashville. Da Survaneira na venier il nom della icona da country che gli ho faccio da saver il governor Billy Lee. Con la midada da nom c'il aeroport da Nashville vigna ad aver nom Avenir Dolly Parton vigna sciafia in monument ci resta per adegna olia nom an avant in monument per onorar egna dallas pi importantes e popularas interpretas da musica da country. Dolly Parton avegia inspiro antiras generazions da carstians scibagna in America scuer segliantir mont.

0: Ter am endas minutas eilas nov, ella o in noman cuna scheintant an la scena da musica, o fac bler per la cultura indigena Corinne Courchelles. Cascia stato, ella podia festivare il 6 anniversari da 70 anni, davart sia acna veia musicala de ella.
1: Io vaia dina am pruauda am flami acna via. Io ero mai contento con qualche era, sto fa a scia, quei mava bu. E mi mamma diceva che io volevo mai da mauns sin via. Io vaia dina cicna na selber. Also, wo fasch go sco preview alter. Quai era part da mia vita.
0: Corinne Courchelles era schon neida numnada cantadora da pop. Quel disturba ella?
1: Avon kurt war ja legiu in codis, a sachbuch sur la musica. E leo a quella che ha fatto, ha scritto quai non nau mai sco popmusikerin. E quai hai a schiffe leo che io vai mis na ven quel codice legel bu el. Perciò io sai bu prendere al serios. Io son bu in a musiker da pop.
0: Piglia, 6 anniversari da 70, vain zanous sa via realizzare una emissione da Arch Musical. Gli Arch Musical dedicia a Corinne Courchelles e matainza in tiglia radio. Domang avant mazde, siva las novitats, dalas noflas, nosas emissions da musica. Savez scigliò ira terlar in ta nosa audioteca online via rtr.ch.

0: An 3 minutas novitats, siva las nov profil. Toni Poltera cun Hermann Laim, el è stolz da vos ans d'Argeder regional, e nom cio catugl Cletch da Maridar cun 65 ans. Tant da mepil moment al microfon è sto Sergio Guetsch, finiam pitart.
1: Ai!

0: Las novitats der RTR.
1: Svent l'incendi disastrus a Tusaun s'acciate una persona in arresto inquisizion, in pli fa la procura pubblica da pli indicazions da vartles un frendes. Edel Stadis Nitz surpiglian la controlla sur 20% delle riserve dieli della Venezuela. Qua in dusels tema sozza la snof. Al microfono è Urs Müller. Bienvenuti. In Emnes, während il gran incendio a Tusaun con quattro un frendes alla polizia arrestà una persona. Contra quella vigna 30 auter investigà per via d'ammazzament per negligenza, quai alla procura pubblica confermà in vers RSI. Ella ha facito pli indicazions de vartlas un frendes e se tracta di una portugaise da 32 ons, dus rumens da 35 e 44 ons e din bulgar da 57 ons. La causa dell'incendio ne sai a Vinavant Piccia inconoscente uscì alla procura pubblica a Vinavant. La surbaeggiada sur Culme in passa in avanti. Ier sera la radunanza comunale della Vishnanca sur Sais Mundaun approva la revisione parziale della planizzazione locale. Quae con 133 vus gea contra 120 vus na. Il progetto per 3 casas con 60 abitazioni nel centro del Vich ed i spitaivel e da ciagiunà opposizione. Nus mit einer l'ex-Jurminister de Defensiun Ukrainais Mikhailo Fedorov cusseglia in l'avenir il Ministeri de Defensiun dall'Italia. El aia grande experiencia nel sector dall'innovazione digitale e della Defensiun, a comunicare il Ministeri de Defensiun a Roma sin la plataforma X. Fedorov de sia vart scriva che el veglia di dar l'Italia di introducir tecnologies de guerra modernes e de s'adattar a nove sfides de sicurezza globales. Il Stato Unito surpiglia la controlla da passa 65 miliardi di barrel ieri dalla Venezuela, cui ha comunicato il presidente americano senza piattaforma online. Si regenza sia sa convenita con il paese americano. L'agenzia venezuelana ha intanto confermato questa convenia. Tenor Donald Trump sa dubbleggia con quai le riserve dieli americane. L'annunzio succede 9 mai sventer che l'armada americana ha rapina e cupicia l'anterior presidente Nicolás Maduro e messa il davanti recire a New York per via da terrorism da drogas. Tenor critiker violesce la gira americana il dreci internazionale.
2: La meteo.
1: Oggi si dette sulla GIF e nel decorso sventer misidati in pernivels i resti in tanzic. La temperatura maximale è 30-20 gradi in lenghi di nota, 23 gradi in surselva e 25 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: In lenghidine basse è silentir di da quintar con impediments a traffic per via del bike marathon. Il pass d'Umbraile sarà fino a sventer misdì alle 4. In Val Brigaglia la via tra Casaccia e Malleugia serata in nome due direzioni, quai fino alle 10 per via da passaggi per Muvel. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. RTR, il profil.
4: Il profil de Dots in con patria e giurisprudenza, in profil con rieis e la vetta solitaria forza den dergeder regional, il profil con Hermann Leim, siva da Dusons, pensionò e futur first gentleman della Vishnanca Albula Alvra. Mis nom, Tone Poltera.
3: RTL, il profil.
4: Benvenuti, Hermann Leim, il profil e va deci futur first gentleman della Vishnanca Albula Alvara, vostra donna Manuela Gebert, surpeia iufezza in chat di Jon Nov, e per Elena, nuova situazione da essere first gentleman.
5: E in verità, che è per me una situazione che non mai faccio kind, ed è una situazione completamente nuova, ci vado a vivere niente. Ma che sarà invece un problema?
4: Che sarà invece un problema di essere il first gentleman di Albula Alvra?
5: No.
4: E mai pondrò ossa c'è la pensione, che forse fischia stonzi per me di diventare presidente comunale?
5: No, che gli era per me niente opzione. Iva per me dice, iva l'uvrò fin presto 66 anni. Si va faccia in taglio. Surpel bec novas funcziuns ci sun puspe anta la pubblicità anta la mola della lavor.
4: La propria faccia in tagli sapienti manch vo de far na vot. Ni surpir na vot, ni domando otro che scove lor in deden pensiono. Ni vos de.
5: Iva a degna gia la situazion ci era antan squantan in a mola. Che gli era in stuare esser co, in esser disponibel. E lo am vai a dec, che il vota be ple. Il picco staivel, o del insecce il picco staivel per me, con la pensione, è ci sto bec. I pos fare insecce, ma i sto bec. Adiva erma decidia be, da be ma lasciar rantare anten in a funzion, cioè sorpigliezzi gli uffizi del presidente Comegni. Allora esce rantos, esce partecipezza alla suprastanza, esce rantos, seduta, da preparare il affari, ci è il ressort, a che levi becce, via e becce.
4: A principio di ci la val, ni, soprattutto la Vishnanka, al venì, stat fic ferma cor.
5: Ea.
4: L'elenzio malanconeia.
5: Iva malanconeia, si boce vesbe ple il clucer della baselgia del vagni.
4: A scusa mo, si che la malanconeia?
5: Ci malegra degna si torna già a vesella. Mi dades ol shondo, iveva forse da giovan, pipac, quel sentiment da d'essere an rigio, ad alvagni, ad an laval alvra, ci che il ci va usa. Iva gia la situazione ci sun siva della seisavla classa partia da venda cia sun ia semuster anten la scola da clostra dalla clostra avalo faccia il gimnasi ad usceia eri anza sez di so ci era da vent da cia e va a cia anza sez faccia le vacanze
4: che tu cosa per me aber schon erci che sto in grief time da dire davanti alla seisa della classe della patria di decia a dire star a vuoi alvani quasi in galplay tra le vacanze che sono grief time
5: per parte del grief time e per vedere la malanconia però iva sorvenia e grazie ai miei genitori ai miei scolasti ci aveva dalvani la chance da far che la veia. Adiva pilia sei che il scusonsa era marvellous sin nova sfida sin tocca il ci saveva a prenderselo.
4: Il piccin Herman, calda sei sedons, scuola primara ad Alvagni, scuola cal time, scuola el de cipo cal time.
5: Che gli era per me in time orvart bun. Iveva in da cesa, ci era materiel bec bain di so, ma iveva genitors con in grant ad in bun cor, ava gia in a sora, ci va era in gozzi in fic bun contact, c'era in a fic c'era.
4: Se Alvagni avant 60 tons, che era probabile anche un po' ferm, idilla.
5: Idilla ea un ea in a. Materiel vevens bler pipac, nos veven tutte le famiglie sono vicine anche, avevano un po' di vauns. Ma quel che noi avevano è stato in una cordialità, in una attaccia di data, anche la vicine anche in se conosce, in se noi fans avevano a fare tarmails, con pac, noi dovevamo erbe bler.
4: Anche la in prima parte di profilo sa degner dare una prima invista per si discorrere in dettagli su Londra. Herman Leim, c'è per el i sen della vetta?
5: Forse in taunt il weiver per otters, esser go, pil conquerschang, e ertignai reint certes lenges cin o survenia scu regla e da cia. No.
4: Dati per el, forse anche in semi da vita, ce l'es raggiungere, ce l'es anfar, ce l'es usecranc.
5: I veva dic panzocci insieme da me ce l'es an realizar in via di pigront. I sung mi anche plea sci si eir ce l'es che il propa far. In via di son, ma sci che il sto es rende 4-5 mais, lo sung a be plea sci per cert.
4: A per ce bec?
5: I va mi do la perspectiva. I galdesh, os il time ci va ad Alvagni, e vin da Loana, gugent a fare excursions, e vin ir fitch gugent orant alla natera, vin a spas cul chang, il chang sa ir bepilir, 4-5 mais cum me, sa ir bec la sera cia 4-5 mais soleta la donna, e quel va se io sa.
4: Scut tip, scut descrives a sets, se ti fai las vossas fermezas da caracter, scut el scut tip.
5: Il tipo nasce una forza piuttosto quiet.
4: Quiet, ponderò?
5: Ia. Yeah.
4: Forse yeah. Distanzia?
5: Distanzia, ma lasciami anche sotto scrivere del tipo nasce. Io va a studiare con il lavoro ci va a dire, con il pensum ci va a dire, il lavoro sta in scudergeder. Lo vai a dire, ma da distanzier in taunt er per restar neutral.
4: Da kenne ich uns Frank anche discorda la vetta in nom che solitaria den der jeder regional. Na si ist dann nicht sen der zodiac di pesce da pes vindec ci seien empatix er sensibles e ci vegen bon sensori. Che in zu der schreves lo sabel da lunga probabel.
5: Ja.
4: Yeah. Vin pro erdec i pes e temalir, i vigner deci al sea influenzabel, ed in sobec propra cifer il pesh, scu tipa, in sobec propra no statel.
5: Er keglie forse mincia tam, mi anche cifa lo, cinz dei keglie. Scu cinz dei er angal in pesh mort, va cun lava, anta la madema direcziun. I dun bec fig bleir sin astrologia. Ma certas componentes constatan schon da quel ches vez dec.
4: Asche dei in motto di pes è isum colia con tot e di crei?
5: Also da cardiencia, veda la cardiencia, bain, lo mattina schon. Quel è per me inza ci fici important. Becengal an fases della vita ci funzionesce, inza ci bec, ci ne giù. Ma bain erant enten fases della vita ci funzionesce fig bain, allora vai a che gli erant. I crai enten dia, i vin anza setze ir scilep possibil la domenica messa, a che gli epil solit possibil, all'oma deia ci la messa e ir copper dei ringrazia no signor della dia, i ma dei Iva anten minchemda 178 ores per far tocca il civi far a ci vada far a sedung da kelles ores en ora per deir en grazia per reflectar che il ci passò a vordar en avant supplicir il ageit del sustendeno segner della dia allora che il ero bit sur faccia.
4: Eins paar erdeg el e er in a persona di drech. Also el weg drech ni weg rajung a weiver tenor i drech che schon er la base da vossa vetta.
5: I am prof che il schon, ja.
4: Hermann Leim.
5: E c'è gal da pregir, ma bain er da deir an avanco gli exempel.
4: Hermann Leim, gesel da sa set, se non si vetta, decidia ci manch er privat, ad e tot drech?
5: Na.
4: Se ce l'ho ben decidito Andrej, te che ne rosa, anche a discorrere a Neglia profil va Marveyes disco proxim. Il profil con Hermann Leim da Dalvagni, nox ninti in prem talk musica, ce l'ho già vegia e cal talk dei acemanc in massa. Perché ce l'ho già raccontato se lo sdavos minutas. E è la canzone La Patria.
5: Che è la canzone, è una canzone del Surmeir. I va con la mia patria, i va con le mie rieis e sono ancora accesa.

0: Mis già stotz dil profil Hermann Leim, di vagn sentienzant an vossa vetta vez bec adegna decidia tot drec. C'è, per esempio, vez bec decidi drec?
1: Si decidei sotz outre, in outre domanda. Ma in ceci vagia per lung time erda, ci va pitia, per lung time. Io sto in una relazione, ci aveva durante 13 anni con una donna, noi vain alla fine finale, ans pers, che faceva me fitch mal. L'ova e sa corgia ci va fac il sbaglio, ci aveva lo era bec drec, ci aveva bler mengia pac, gia, oder, gia la comunicazione con ella. Quella vai a piglia per me, in se ci va a via a prendere orda che egli alla fine finale e a provare da far bler miglior che egli anta la relazione attuale ci va.
0: Giust Hermann Leim, in pensione avant du sons, scu der Geder regional Albula Alvra, l'an discorrere dalla lavocre da quella parte. La scuola media vez fac a mostere in clostra, perciò vece in scuola cantonale a Coira.
1: Che era in combattere tra papà e mamma. Il papà lets motivava me ad andare alla scuola cantonale e la mamma dava preferenza a mostrare. A diva vattatlose la mamma, alla mamma aveva scuadegna ragione.
0: Scuola che il tempo in clostra formò il Hermann?
1: Il tempo da scuola in generale era quella del Vagnì. Scuoir che el se mostir an gia se me grande influenza els an quel time o oder che la scola sils las persunas ci statan da vos tiers an procuro ci iveva i pudeva adegna esser marvegliaus a prender vetiers a che le erenze ce ci veiva aintent a me iva gia in enorm plajair sin in se ce nouf.
0: Dere degna clercel vo siva la scuola cantonale, siva la scuola media a stip di giurisprudenza, ed è che la veia è son cler bot?
1: Na, che la veia era lanciata bec clera, i ves, anza sei zer, fic, gia fic gran gosh da far scolast, va che il on siva all'università da Turic, er sa via veiver or, con essere incumbenzo da curs.
0: Ed interessant, ca ti osa, sin della scuola claustrala, e già savent sin a Friburg a stip gir. El e ia a Turic, all'universitat, al collo forse tu tegni, cu tegni allora fin finale i bap.
1: Na, che gli era il pesci, vo, conterlava.
0: Ma logico, visto che fisi a Friburg, a cina mangi.
1: E ma lo era nins forz da cia. Dalla nostra, dalla mia classe, se moster, lo erano sempre, ci giovano a Turic, a Stibgir. Turic è il più manevel, ad il più bia Turic è il tren a Coira.
0: Avevamo puspeore un po' la malanconeia.
1: E si spera che possibile puspeare a ciò.
0: E da Turic, durante il time c'è lo Stibgir giurisprudenza, eri vior, ci giovano un po' la veia accademica. Ella sto loro rank assistente.
1: Io sono sto assistente all'Università di Turic dal professor Rey, che era codice civile svizzera, dreci d'obbligazioni, e va loer savia fare la dissertazione per lui, e che il fisse senza altro sto una possibilità ci vinse coira fare la patente d'avvocato e si va puspe a Turic.
0: Se ogni tutto
1: la vete è in un'altra direzione.
0: La vete è in quella direzione ci è allora ci elenia a star a dir lavorare a Coira til canton.
1: Io voglio prima fare il practicum til inspectorat del registro Fonzil e si vesto da vert screccia ora in a plazza scu segretari del Departamento d'Educazione a Lovaia Manonscia. E sono allora nive,

0: quella plaza e vada da Loana era mantenia il pensum a Turic con il corso ci saveva dare all'università, ma da far la patente d'avvocato era lo con quella nuova occupazione invece play antil front spezzi e alla fin finale vai a halbech fac che la patente
1: un reclo forse to knows
0: o se per la veia ci e mi è capitata tears da ci mi è crudata tears e il bech ex nunc urgente da far la patente d'avvocato. I fisto er per la lavorsco del Geder si era in avvantaggio con la patente e con l'esperienza d'avvocato. Ma gli abbiamo in Sacece era fisch necessari, però i raccomandas a Mincin, ora van tutti giovani, ci fanno in studi da giurisprudenza da fare la patente d'avvocato. Perché els con la patente hast in fisch gronda autonomia, te sast reagir sin fisch blere situazions, ci sas bech der staten er avert veies, ci staten bech avert sains la patente.
1: Quello ce l'hai tornò a coira il canton o l'hai pensato forse ma in questa cura l'hai davantato tutto del reder regionale perché se non was in plan e che il simbolo capito
0: che gli ha capito in plan per in tale carriera vi vivece che gli nia il ondo mela a cater lo vai a gia in telefon con il presidente della Darceira regionale a che allora dice il Scherchen in Darceider supplementar scimates me a disposizione allora vai a Ponderocca il Kurt va a Dechtiers
1: aber scienze segretari di Departamento d'Educazione non è che ci manci per Blairs quasi i job della vita perché loro tutti ne Zurpia, che la sfida nuova di Dreda regionale?
0: La sfida nuova, che la osa accentuò per il ondo a Meladies, con che il ci loe ni in vigor le nuove leggi di procedura, er il pensum dal presidente della Darceira e ni augmentò il presidente dell'Ets Time, Peter Catoman, che era d'usa uns bevilci ia, diva Mike in toci, el detta giù avant la pensione, asci el fa fin ter la pensione. Allora il per me era nina discussione da neir presidente della Darceira. Ia il altoter con che il presidente della Darceira aveva da se decider votel fare in avant angal der Geder oder votel fare in avant angal advocat della se decidia per far per continuar scu advocat e duscheia mail crudo tirs quel uffici da president da la der Geder
1: che sto simple da se decider per che la veia pg e batti cantun segretario di departamento d'educazione e George Mans probabile rank interessants
0: jobs si
1: specifici si pensano che vedi il tuo caso mi dà da sia un portocile scuola
0: e che gli in mi dà in permanente
1: ne che forse per sto tre in motec per e da venti il departamento perché davo si blera mi dà da
0: no io aveva invece il departamento vi invece la situazione ci cerceva aria e era lo bain installò aveva era in lavoro fici interessante. Ma che gli è naturalmente in una posizione da stab e l'erbic usceva cinzo il agents projects cinz realizzesse in se c'è in se scu segretari e in sein da per tot o da fitch manevel da tot ma agent projects ein bec
1: aber in scuola per pain posso ti radar da tot forse
0: può essere, ma che gli mi anche si male per nevel.
1: Ma scusa, da Geder in sette un'età esponia.
0: Lo in sette esponia,
1: Dalla cercea che la essere exponiert in quel caso.
0: Ma io ho detto che la...
1: Ah, c'è bici, ma io so do, allora, della Dezbaia, che lei so in futuro?
0: Io so do, che gli sto, si va quindi già un segretario del Departamento, veniva quella domanda, sorpeglias in una nuova sfida con il presidio della Darceira, ci conosceva già con quel c'era già un sei anni anche la Darceira. L'aveva già un ponderò bagno via far che il va ma decidia si va a aver ponderò bagno in prof.
1: A c'è il motivo principale per improvar, per far, per mi dar. C'è punto di scuria per quel passo.
0: Iva già la tenuta per me ci ile senza sez ci iva ambec gugent mal giusteia e anta la dercera ein la possibilità al rom da quelci e la sciottiers las regles de procedura de las leges da star a inter pildrec che il pi ferm ci antil departament. No, ci è adegna è la politica ci dominesce il travaglio.
1: A salvare nervoso se che ja tiene circa 10 kinder Johnson ce le sto in una posizione da redere la fin finale tra il departamento d'educazione avant il time dell'università. C'è time c'è sal o sort vista giuridic per LP Hermann Leim e sto pi bel time ne calcio o faccio li pi content.
0: Io sono felice in grazie a 20 rivel ci va già la combinazione.
1: Ma cosa ti tessa il mai oltre? Il vespeccio è la via accademica ad essere anche giuturice all'università. Professore.
0: Egli è naturale, manci in coniunctivo.
1: Adesso cosa di Hermann Leim in Dresdner, coniunctivo, insomma, tra giuristi, coniunctivo dati becci, dati ea, ni na, ed eventualità dati becci.
0: Ci vesse via esser, che vesse gioir se via esser c'in folla lavoro da scrivere anche in abilitazione, e trasli antir parkour, assiva o ins becina garanzia c'in professor. Si che il fis però gartagea, fis che il ersto in aveia, ci fis stata multifara, fis interessanta. Per me era era in quels ons ci vada sciò anche a lavorare all'università, che era per me, in se c'è ci les mai desistere o da peccia da vair. Scuer il ons ent il departament, ci han ricciò la mia vita e si va il tempo ante la dercera, e son fic content con quella combinazione ci aveva.
1: E la combinazione c'è quinta e della combinazione di voi time da quella combinazione la parte della tercera regionale Albola Alvra discorrenza in scuola proxim avanti anche musica puspe il proxim giavis musical che è Mumma da Giganto e Matteo De Funz del Keltok o una declarazione per c'è gist Keltok
0: in tanto in regordienza vedi il mio genitors iva gia genitors con un fic buon cor. E l'air in regordienza anvers la surselva ci ho formò me scu carciang ad era scu studenzin mia veia entro la clostra de Mosteri.

0: Il profil de dots con Hermann Leim d'Alvagni o sa ampensiung siva da 2 ans ed iz da vos ki tordajons sto da geder regionala Casti. Hermann Leim, i pos m'imaginar ci eser da geder an lacna region ci che po eser in job di una funzion fitch solitaria. E che la mia immaginazion ni eiu scheia.
1: Na, che gli eiu scheia. Ora van tot enten in edarceira pincia, pitschna scu la darceira d'alvra, che gli eina veia solitara.
0: Scum sto sam immaginar che il solitario può essere quasi, e alla fin finale, a mei ni parteide per nini.
1: In e, da dei man solet jurista enten la darceira, da sper ils collaboratours, ils actuars, e anten la società il scuvojets il schon er in la sfeida da restar neutral da tignar da per tot in po in a distanza er sins vot geld ku kerschang forse bech ma iva per me ad ine vordo da esser si neutral ku possible a da bech ma da reint enten mincha union oder da deir a vernissages o ad aperos da chi da unions oder per veia ci lovai ad energia la in taunt la tema er che faste si te assiva in a persona ci e love da che l'apero ci a forza per finian am video aint con in casa vander ceira e scuvesa che gli eror per la counterpart sa che la ad aver fidanza enten che la darceira enten la neutralità della darceira
0: ad un grande dilemma la fece
1: la sa forza che il batterla se con co anturn ja quel sen mince vender de sai restata ne insieme a dare certas che po allora schon oder scienze che po desse darci ci che la parteida o si va dubis vedala neutralità della darceira da che levi bec
0: e beh un dilemma de navat can fermo allora scarpi che da parte una persona il darceder de navat il job ufficial da c'è man la persona privata quel dilemma can fermi sei cose ambivalent tiracciosa
1: e ne da pipa che ne da play ma quel time sa da easy ne irvi da quel
0: in der Reder regional. C'è la Slavux, o c'è ci decider, c'è la Slavux, la sgronda Slavux in der Reder regional o da far?
1: O senta la isa batalar della mia discussione, situazione, e lezza era o scea ci Ivan, c'è il senza in actuariat professional. Iveva angali in actuariat ad hoc, si aveva caspi grons, allora sapeva ir per in actuar, ci allora nia per exact quel cas. Tot il rest era per me, che gli era biciangala lavoro amministrativa e il contact con ils advocats per fixar termins. Ma ben gli era ir siva dalla seduta da darceira e gli era da motivare la decisione veva da motivare la a che il restava ir veda me per bler an bler situazions ad uscea dava che il deis ci erano an planis or fitch bagn
0: o dex
1: con scriver
0: bler a far bler administrazione la fin finale.
1: Ma er motivarlas da ceiras, also lavour propa, ci schon lavour juristica.
0: Also, alla fin finale, per becce c'è ja tus parteides i decid quasi, che ieri c'è la piccina part quasi, ieri piuttosto il scrivere, far giù termins, l'administrazione era la fin finale lanciata, piota, pi ferma, ci cantarvi da meisa a dec teas raggiuntes, falò, a perché
1: sto so sei un persona. E da naturalmente procedure ci van senza, cinza vesa,
0: avanti da ceira.
1: E eran cas civils, lo il bec da dar par gist la decisione siva ci, o dravanci las parteides van per eix or. Lo an siva la Siva la cantada principale ast lo da, da reponderar anche neda l'antira, l'antira chosa, siva da fixar la decisión, a motivar quella.
0: Scuda geder regional, tu sais, la grande parte di cas ci vince mesa. Dati cosa una lista top, che calz cas ci vince a degna, te calz vince massa, a calz grande cas vince probabil.
1: Per la dercere regionale ha un invece un diritto penale, in so il dentier diritto civile, ad in so il diritto di discussione, il concorso. E del scasso na il in una buona parte cast discussione, so sie in fa opposizione contro in comanda paer. Ant il scasso civils lo il sono sie ternaus era era in una buona parte era divorzis oder insomma drecht da famiglia drecht da dirta er ma con quel ci anta la regione Alvra e gli rent sur seis e planeiras lai lo davila denia ir puspe di spetta san connex con domandas intorn la construcción sci las lavours in faccia su sci es cu citoccia o der sci le dons da quel dati l'era che gli allora cascien pil sole d'era merta complex segon codo ovri lo e le expertises.
0: Dalla fin finale el ci sento sor che il job nella lavugte din da geder regional presp interessante poi ci ebba dat un po' da tot.
1: I dat da tot. Iva mi angang menzionò il diritto penale, lo, lo vevens nou senza sets in una situazione fitch buona per me, con che il ci nou veven bec cas da big ground cas da angola dic o da violenza, nou veven
0: morte resta erbedo.
1: Na, erbec la grande parte era, era delix contro la legge da traffic.
0: A salvato sento tutto che ad che differenze aspetti aveva da decider. Davi che lo ne ho do not ce lo dice oh, dormia grief ni bitte se bain poi se sapeva ja
1: grief grief per parte era insomma bitte
0: insomma bitte se proprio
1: per parte e che la shoner do not libres.
0: Perché c'è casi Beg, complex, nini per cena, le persone involvate, nini la cancella tragica, nini c'è, ma ne c'è.
1: Ivan se sez gia la chance da lasciare il lavoro a Casti, anta la darcera, a becpilire, c'è. Adegna è che il però becchierta gia. I dava son casci geven fic manevel, ora van tot, scien sveva an chose de drecht de familia ci ils un fans niven mes eind prest sku armas oder ci er ci ven ci se curgeva er vedere respostas de un fans ci kelzen instruies ci ande de ir sku ci ande de se comportar che gli ere schon no sche si dus kershies portan or lor combat lor carplinias sil dies dils umfans, che il faceva male a me. Lo era forse era la mia parte sensibile, ci samusava, ci aveva fitch gran problemi con quelle cose.
0: Non sono discorsi in chat, can ferm, è solitari, scusa reder, can ferm è allora il privilegio, la tentazione delle diverse partite stat influenzar i de reder. Canta già in svin anvedo da peroni, canta già in svin forza. E si sa in sa da si bici acceptar si incetni. Can ferme la tentazione da influenzar i de reder. Sa bici ngal cins dei esumfans, per esempio, ci c'è un rispondo, ma in general.
1: Iva lo anzi sez fac buone esperienze che gli era lanciata aveva bec blers invitazions also che gli bec scheia ci fisto un video mince sa onda domenica si va alla liot er acceptò realizzò ci i accept beach quelle invitazioni ci iva degna ma ci so oggi vigia in una bella radunanza o in bella antupada e che gli aveva la liot aveva capincia perché da quella na vai a strausch o insomma beach gia am prova da influenzarmi.
0: Selvarda ha lanciato che ce l'ho sorpia l'incumbenza e che non aveva già in so che ci sapesse spicir e ella già sto in prima anche da redere auxiliare da speras a sia davanti al presidente da quella dercira regionale e sto che ce l'ho spicir ce l'ha avuto creiva e io dunque ci ho detto ok questo è mai cartia ci sei o sceia
1: e dava son legno l'altra sorpresa una sorpresa, una grande sorpresa era proprio il quantum da, da casci era da lavorare giù. Una sorpresa è il sto dotazione con personale. Quella era la lanciata era il fitch basso, era l'attuariato nulla, si aveva Caterons pitard, weil es revenia war ein Spercient, duzultere aurs ons siva vai a gia. In auch meint die Aktuariats in Cuncanta percient. Ma che gli era bitch possible da lovrar giù che il scas ci era in pendenz, er schon per fat loder ci niven an tirs an in time prejunaival. Aquello, man se seits persa via samidar, con quel circosel grond allora anconex er con quels problems della con la surcargeida della darceira cantonala do liber per installare da ple personal per mettere in da ple personal lo va a sorvenia anche ne da in pensum complain da per in actuara per in actuariat e che il agido enorme. Si aveva anche due dargeti supplementari per due ons con quella constellazione, con quella composizione della darceira, vai insieme con i miei colleghi della darceira, sapeva lavorare giù proprio fitch bler, cas, ci erano suranos e alla fine finale, alla cura ci va do giù, era il da 49 cas, ci era 2 ons avanti, era il anche 5.
0: Caldeccio lo sudò, la sclavs di bureau, a ia in pensione, e che sto parlando da deliberazione?
1: Ambivalente. Chi era per me, iva mai spiccia se la pensione. Iva l'uvrò, fitch gugent, mi antiera vetta, e aveva con quelci mi aveva concentrato fitch ferm sulla lavor e il becce biagia se bler hobbies da speras ci avesse allora sapia dir va ossa tip top ossa ast tot quels hobbies ci specien sin te iva bagia difficultats da dir in pensione a tutegna vai a malegro sin la pensione. Io faccio durante la mia vita professionale che il ci sapeva fare e che il basta era.
0: Si vede due anni, però, tutto oltre, e le pensionò, e da quel tempo la dobbiamo discorrere a il profilo, avanti però, push per musica, gli altri niente, dice Diabolix, mi pensi che è cosa donna.
1: E a che gli dedici alla mia cera donna, alla Manuela Geber, e e in regordiancia vedi il time da militare ci diceva fare insieme con Poinzer la Nagedegna Bassa dalla Valmusteir.
2: Io vezzo il sient

0: In Oxygen's an la davosa part di profil oz con Hermann Leime verschangist il arc der lanciata da nostra emission First Gentleman Albula Alvra el o Maridò beciang scidadei la futura presidenta comunale Manuela Gebert d'ins podec el ei in pensiun di mademo moment egist Maridò.
1: Antil mademo. Yeah.
0: Antil mademo.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Schon avanda de ir in pensiun.
0: Aber ins podec Maridò tard.
1: Quelli ins poder, ins Mareida, per la villa detna da 60, Antillon, ci reiva 65, allora poi andare in Iva Maridò, mechta tard, ja.
0: E davant mai, ma sto Maridò, tanto che ci sa, ja, perché ins Mareida con 65 anni, ins poter domandare, perché ci sa avanti ben Maridò.
1: Quelli era già avanti, io avevo già una relazione durante la mia vita. Quelli era mai stato in una decisione da me, ci avessi detto, io mi reid becce. Io becce do. Alla fine finale, anche le relazioni eidas da parte. E la davosa relazione, ossia con Manuela Gebert, che la ho tenia a nos vagna ans decidia da maridar da dir che la veia da amprovar da continuar la vita comunabla manch
0: e che ne riesco
1: che gli sto in forza la mia migliore decisione della mia vita franca della vita privata e is un fitch vanti rival la decisione è stata una decisione del cuore.
0: Ed in secondo il discorso che si pleci la faccia sa meida gist e l'enrec se in faccia essere un marito che è data del scuro in nuovo sentimento naturalmente
1: che è un nuovo sentimento con che eva c'era avanti bec marito bec ci fis lipo aber eva mai gia che il cleccio da sorpilir la responsabilità proprio ein per ein da d'esser cop il ben star da di un'altra persona c'è ficcia ta scheda a me a c'è ficcia c'era c'è dominesce il mio score a che gli in incumbenza c'è enorm andricionta che gli andricesce la vetta per un factor X.
0: E maridar è ir grande simbolica. Es rensemen con ci blersons e ensace proschens fo i pass di maridar ufficial è ir fich grande simbolica vers la persona.
1: Ja. Ja. Le in in
0: commitment
1: in commitment da gidar legna lauter da deser go lemper lauter da procurar o da amproar da procurar mincia de pil ben star pil miglior da tots dos.
0: Nos descrin da vossa ben star da Hermann Leim pensionò siva da dus ons che in de da pensionò e lo dice lanciata blera libertat pudec farci cins les aber da schon che dus punkts fix nici el passante retimen bler time che io sa proxima manchla ciaccia cianceva e di pascir, che c'è dus poles ci domination la vita sciong di Hermann Leim.
1: E che è una figa grande importanza, per me era da piccina in sé, gli essere ora in la natura, se in scresce se in una vishnanca scu alvani o in un'altra vishnanca se ir, go in turn, allora e gli essere in la natura, gli essere con gli occhi la natura, inso c'è fiche essenziale e che gli erstò ter me uscia che il vai a mantenere durante tras il time ossa scu pensionò vai a proppa savia er compensare va che gli er faccia piantiva manch da compensar che c'è ni un po alla curta o c'è ni alla curta durante il time del lavoro e vin fitch gugent a pascher che il faccia siva da sedis al ci veiva sedis ons avant da Stevens Bechank, che gli sono in sé ci estimesh enorm. Gli esser ora nella natura e si va bagna, allora portare ciò in sé ci in pesce, gosto, allora ers il plato.
0: Allora, in chi cucina i pesci? Da giobler per cedere ci porna c'è i pesci per cucina, invece non forma cucina i pesci.
1: I cucina per fin mezzo il pesce, a maglia il mezzo, insieme con la donna, qui a ciò, and vi dà in zangain, in se ci, che gli per me sono scelta, che gli durante il, also il pescere, er la ciaccia, er ci vin per bulis, che gli per me, in se ci, ci è fici importante, ci i fech diver dalla natura, ma i consumesch che ier.
0: Du sei so il profil della parte spontana, non ci l'hai discorso travise e traversi, per esempio una paletta da ciavazzinze, ves, perché così andas anterci ci vin spontano, da mai ci dei la stus scelta strante polpa ni salami.
1: Polpa.
0: Cerf ni pesce.
1: Pesce.
0: Segantini ni Giacometti.
1: Segantini.
0: Auto ni tren.
1: Auto.
0: Mar, montagna ni Marcea.
1: Montagna.
0: Berna ni Alvagni.
1: Alvagni.
0: Sapendo io mangio Berna perché la donna ho già in bureau d'avvocatura anche a Berna. E penso che Berna c'è davanti ai vostri genere da secondo da ciò.
1: Io sono... Qui e lo sono a Berna, ma invece ci sono un arco che in da ciò.
0: E cosa faccio lanciata della costruzione, del dasce terminare la costruzione, Cartagia e in de sci?
1: Sono la saira containt e stankel.
0: Senza quel, voglio invece.
1: Carezia.
0: Il più bel momento mi vetta anfinosa e sto?
1: Il de da maridar.
0: Questo è il profilo con Hermann Leim. Grazie vice perché la invista e da musarda pledi il profilo anche il profilo del RTR. Mis nom Toni Poltera. Niente discorso se avete stalar curacilez andare in rtr.ch sco podcast e per la fine anche un talk con simbolica e l'occernia zas si jamais j'oubli.
1: Quel talk non esce me o avvertesce me da... Esser angrets tjaivel, den esser umilitevel, kjellin se tjeje per me fitch important.

0: Las novitats ter RTR.
1: La sessiun de Vust al Cussel Gronne e Storgia. Us vein festival Savognin il pliaut Grischun de l'Autron Fabio Luzio. E il Stadio Zenit surpeglia la controlla sur 20% delle riserve di dieli della Venezuela. Qua in dus il tema sotto le 10 al microfono Urs Müller. BNG. La prima sessione della nuova legislatura del Cussel Ngrolle è a fine. Durante questa sessione, in 44 nuove deputate e deputati venivano ramentati. Era la nuova consigliera governativa Valerie Favre-Acola e veniva ramentata. Sper quai en deputate e deputati organizzati per i prossimi 4 anni con eleggere le commissioni. Plin avant an els liquida domondas e di cumbenses. In dals punts culminans sta l'elezion dal nov president al Cussel Gronn, il liberal-democrat Fabio Luzio dal Circul de Sursees e per il proximo anno il pliaut Grischun. Sco vicepresidente vigni elegi Kevin Brunolt dal Center. Il Cussel Gronn e us rendi a Savognin per festivar ses nov president. La notte passata ai Brigiani in Resgia d'Ursville nel Centun Luzerna. Persone non sa in bicini desplessate, quai ha cominciato la polizia cantunala. Radunt 130 pompier sa in stazza in azione per combattere le flammes, la bunura ha energizzo controllo all'incendi gron. Da cocchia Brigia in la Resgia neanche bici è inconoscente. Il Stati Uniti surpeglia la controlla da pass 65 miliardi di barrel ieri dalla Venezuela, quai ha comunicato il presidente americano in sia piattaforma online. Sia regenza sa essa convenita con il paese sudamericano. La regenza venezuelana ha intanto confermato questa convenia. Tenor Donald Trump sa dubbleggia con quai le riserve ieri del Stati Uniti. L'annunzio succede 9 mai, mentre che l'armata americana ha rapinato e cupiciato l'anterior presidente Nicolas Maduro e messo il davanti a Cira a New York per via del terrorismo da drogas.
2: La meteo.
1: Oggi si dice sulle live, nel decorso del suo intermesi dati in pernivels, i resti di Tanzic. La temperatura massimale è tra 20 gradi in Lenghi di Nota, 23 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strada Quira Site e la Pondre di Hanau, prima avanti tra Via Mala e Ziran. Quai per via da Mimia Blair Traffic. Il pass di Umbraile sarà fino a 20 mesi alla squatter per via del bike marathon dal Parc Nazional. E l'entir in Gidina Bassa esi l'entir di da quintar con impedimenti a traffic per via da questa occurrenza. Ed è la Val Calanca resta la via tra Termolina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Oz avaroldo per ansolver porridge con bananas e mel. La findemda dalla più grande corsa da mountain bike in Svizzera, il bike marathon intorno al Parc Nazionale. Da lunga ischens Pushbell Life ein lì. Al microfono Sergio Guetsch, gioisce una bella findemda.
5: La stat al radio.

0: Buongia tot bun a vos otters civets anniversari oz. Avant ci savets regalar il coupegn da RTR dat il novitats dalla pigronda cursa da mountain bike in Svizzera, il bike marathon anturn il Park Nazionale. Da quel da 1700 corridors e corridors hanno ancetto a segna dalle 5 corse, la partenza dalla più lunga corsa sur 141 km è stata ozzan domani in carta passò le 7. D'antante in Ellas ed Elsa da lunga, da quel da 3 ore si inviati domanda a Roman Dobler a scuola veiglior.
1: Ma i favoriti di questo sono da Vaunwart, per la corsa lunga, la Valadr, quella da 141 km, la Suni, a Zomans, almeno sulla testa del Livigno, vuol dire da circa 70 km, alla il Urs Huber, ci ha mai nato questa corsa fino alla sul piazza 3. Martin Fanger è passato prima per quel punto da 70 km avanti Felix Steli, Urs Huber al vittor di 10 anni dal Bike Marathon del Park Nazionale è al momento terzo con un minuto ritardo, però non sai in tutti all'epoca Peter Mobler i resti da dire 70 km si va via Alp Pisella allora al pass da Cagema e l'ora pura poi ir a val dall'Engiadina e offina scuola in Tilbet, però le donne si sono le favorite davanti ora Anna Weinbier, quella amo per 20 minuti fino a Lisa Livigno, quella meina avanti Cristina Nisi dall'Italia e l'indigena Alessia Nai Erella, una svizzera. L'ora c'è un'uscita in svelt sulla quarta Iaura, quella partita erla, 7 in quart a Foldera, 107 km, all'aia la Tinetta Tanai per la zona su in piazza Duai per il momento, con un ritardo da 6 minuti sulla più svelta su un Elodie Piton, per gli Omens e Kevin Pellegrini dall'Italia davanti ora e al Melder indigen per il momento in piazza 7 Sascha de Plazas da Musté. I scenucitessi in l'ora mola quarsa e questi spettaini alle 10 metri in pac momento di mena da 70 km quella quarsa alla maina l'indigen prosomens Mick Willi un juon ciclist da Saida Jones ci fa parte per la prima anno quest'anno al bike marathon del Park Nazionale e le sono più svelte del spettaini in circa 20 minuti a qui a scuol per le lunghe alla sono i favoriti davanti ora e per quelle sono più quarti sono i favoriti i più svelti i indigeni e sul podest e la prima vittoria indigeni potranno festeggiare in circa 20 minuti scurce Mick Willi da scuol rivesco con vittor della quarta da 70 km
0: tanto per il momento Roman Dobler s'annuncia più tardi per spesso RTL a Fulz Dutch Boat

0: RTR con la musica dal Lovebox, sonda il Vancianov d'Avost, si gosta anche bagn or da fornell la turta d'anniversari, si isas er anvidos, ozzi vagna, schon ne da survenia, gratulazions per gli anniversari da curantons da Andrea Fri a Segnas. Arnos Gier a Trimbach, complanescia il 60 val de da nascenza e i vagner dus jubilars oz da Zetantons, Peter Jemmi a Castrisch e Maria Panir a Sagogne. Las gratulazions schuadegna in il nostro programma da radio a partire dalla 12 mesa.
1: La Copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Eroz, Schilez, 0800 20 25 30 telefonare nel studio e regalare il vostro nome il Cupenda RTR 0800 20 25 30 e in Zaciccio Ozil Zons posa allegrar. Lasciate avere con telefonare nel studio 0800 20 25 30.

0: Moment der RTR regalar pils ons ilia cupegna d'anniversari fascianza er oz gugenta il telefon è in auditora da Vignogna. Bundè Elisabetta de Rungs.
1: Je, bien-gi.
0: A chi l'essas gratular?
1: Io l'es gratular ad Sunta Colomberg de Lumbrein. Si insinsia tonta trais Avalon, all'es che vi già della tutto bien, principale buona sanadat, a tutto bien bien avonto.
0: Ella anche bagna una gamba assunta Colomberg.
1: Sì, ben bene.
0: Ed ella ne roda aver oz probabil la cia plagna. C'è managezza?
1: Sì, bene. Alla scuola di, sì.
0: Per festivare in compagnia gli anniversari da 73 anni da Assunta Colomberg era nous procuragna per un shanghec d'anniversari per matagna a vos nom Elisabetta de Rungs il cupegna da RTR a Assunta.
1: Io un grazie alla voi speech.
0: Bella findem da Saleitz a Vignon.
1: Grazie a grazie a
2: La Cupina
3: presentato il buon angiadino a scuola. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch

0: Bella sonda an nossa compagnia. An 6 minutas eilas digiamesa in poin pitard ci usito.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Er la feindenda vez la chance da angivinar la ciosa e gudanier ent il jackpot. En oz bonzan la valetta da 60 francs. Coenils ciavazins ci descriven la ciosa.
3: La ciosa è concepida per un'altra ciosa. La ciosa protegge. La ciosa ha una funzione specifica.
0: C'è potesse che gli esseri savezza gugente impruarda angivinar e gudanier bonzan la valetta da 60 francs. La ciosa è concepida per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. Ci ho una buona idea, 0800 25 25 30 per lanciare quella ronda da quiz ciosas. La ciosa è concepida per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. Ci les schon proponer un'idea da guadagnare da tiglia. Oz bonzan la valetta da 60 francs 0800 25 25 30 RTR ciosas.
4: Bien
0: dico e duf de la chance da guadagnare bonzan la valetta da 60 francs Imelda.
4: La spanga da Dainz.
0: La spanga da Dainz. È concepita per un'altra cosa. Protegge o è una funzione specifica la spanga da Dainz, ne ve?
4: Ne.
0: Cercianza bec.
4: Buc.
0: Gugente no treda, bella fendenda in Melda Duff.
4: Bien, grazie, ciao.
0: Proposta numero dos RTR Ciociosas. Buon giorno, signor Gwetschka,
5: Silvia De
0: Rungs. Buon giorno, Silvia De Rungs. C'è una giazza essere la ciosa ci cercagni?
5: Deve essere quel sciurmet che non si mette su il contel, che non si taglia a bocca.
0: Il sciurmet che piglia con te, che non taglia a bocca, è concepita per un'altra ciosa, protegge, o una funzione specifica. I tangia becianc per guadagnare il jackpot. I vas do gentel. Pruare in avanti.
5: Sì, top. Grazie.
0: Bella fendenda, grazie della partecipazione. Ucei ha dato il ben avanti la chance da guadagnare bonzan la valetta da 60 francs. C'è potes essere la ciosa ci cercagna proposta numero 3. RTR ciosas.
6: Sì, buon dì.
0: Anita parli al telefono.
6: Ah,
0: l'auditora la più prominente da scuol. Scigarteggia da angivinar la ciosa. C'è cercianza?
6: Pensivo Iliers.
0: Ficcio simpel Iliers.
6: Ah, ci si per proteggere dalla della polvere o hai, del sulai, della pioggia.
0: Ilz Spivels, Ilz Iliers, Cercianza, Erbec, Anita Parli.
6: Allora, sti tieni in avanti, no?
0: Fic, gugent, bella findemda Sareizza Scuol.
6: Belle findemda, ciao.
0: Anc dus, chanza zoz vez da poder gudanier, Kelz Bons, Ciproa, 0800-25-30, RTR Ciociosas, proposta numero 4.
7: Gebien dike o evenzin de suoi.
0: Dona Venzin.
7: Io un provo con una sfiggerata.
0: Fitch simple il term sieranza, sigertada.
7: Sigertada, che? Si na in don, che
0: tag? A mincia cas.
7: Che?
0: È la sigerada, la sieranza, la ciosa ci cercagni. Erbec.
7: E buc.
0: Grazie della partecipazione. Bella fendenda. Scilez anche una chance ossa 0800 25 25 30 e scegliò Gessa la chance per quella scatter proposta ed è grazie a Fitch per la ronda da dozza Dagna Tirsenbon a 10 francs ed usceia Savez giuir duman per bons en la valeta da 70 francs.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: Con RTR il vangio la senda, scisa le grascionne sen questa sera.
1: Il Gelender.
0: Il è la findenda del Bike Marathon Parc Nazional Trantarotter Concerts, questa sera dalla Rümli Gang, musica popolare indigena, e dalla Stubata Gang. Nirò per Franca Marciarenza c'è questa sera in la Halla Gurlaina a Schuol. Rastagn, gista in la Nagiadegna, in cercia del plet preferia, ozant il museum Stamparia Strada a partire dallas treis ozas io mazde. A Schuol, Fundazione Nair, sul nome questa sera bar e film Where the Wind Comes From, che l'evenimento anceva a partire dalla seta mesa a Schuol Fundazione Nairs. A Zuaz vignera Gurdò agli artisti da renom Jacques Guidon e date una occurrenza da solte teatro con nom Hinterbergen dalla partita en Astrid Alexandre e Ivo Berch, Rika Lesser e Boni Pascas, questa sera entro la Cesa Gregori a Zuaz alas Oc. Anna Zurselva a Trun e Iroz Puspeil Festival dappertutto dedicia a Carli Cariget, nuova creazioni e omagis entro la casa Carigette Conturn a partire dallas Endes finian questa sera alas Dish. A Zuraua è oz festa da Vishnanka, la Union de Giovantetna Zuraua organizzesce la cingiavla edizione da quella festa a Tersnaus, questa sera ir con concert da Ciadafeu, una tenda da festa, la Union de Giovantetna Zalegra da vossas visites, la festa a Tersnaus anceva alles dodes. Il Museum Regional Zurselva a Lyon è culissa dalla produzione Madame Montucci con Angela Kohlenberg e David Flepp. La presentazione da questa sera è alles 5. A Lumbrain, Casa d'Angel, savez essere dalla partita alla performance Bim Bam con Pascal Lampard, tot che gli apporteir dalla Scatter oz siva mazde. Occurrenzas alla bassa festa da Stato oz a Berna, la festa da Stato della Union in Schunters Romans a Berna, star da compagnia za divertir, grillar e bleroter oz siva mazde a partir dalla Streis, finian questa sera alla Sadish. E Romances e Romans Ladins, santo pancala findemda an la Romandie, era per s'incontrare, per avere insieme in bel tempo tot quelli che la fidenda an Svizzera franzosa. Tant calendar paroz informazioni per le occurrenze en siva manger publiceidas sen la plataforma online calendar.ch.
1: Il calendar.

0: Scu faccia per la fendenda Coldplay, Hymn for the Weekend. Anna 12 minutes e la sendas.
1: RTR Impuls.
0: Con Linart Candreia Daviadi enten la Nagiadegna, ozzera quinta el dalla ruina da Chanuf a Ramosch.
2: Castis racchintan savenzi storges pacam parnevlas da tempi passati. La ruina Chanuf, all'entrada della Val Sinestra a Ramosch, evocescia enten mela domanda. Existe forza in adeccia sur il casti Chanuf? Tornò a cia, vai a consultò il dus toms da Arnold Büchli, quel titel Sagen aus Grabünden, e catò la deccia quel titel Der letzte Ritter von Remus. Il Davos cavalier del casti Chanuf aveva enamor zu Pada enten la Val d'Assa. Alla donna del cavalier Eneida ad Ureglia, ci la scontradas vegen lì enten in una grotta. In bel dì è ella su andata da Dascous, il siesom e spicie giù il moment, noi ci dus innamoros facevan gist l'amor. Ella è s'avvicinata al per senza far la minima ramor e taglia giù in ziccal ciavels alla concurrenta. In per dei spitart o ella musso il ciavels a siesom senza commentari. Letz es a turpagia tal manch ce lo terminò la fera per adegna. Però quel casti da Chanuf e gli angal pleia an giù.
1: Impulse.

0: Anda Anna 30 minutes ei la senda già Saunin anceva la festa piglia nov president del Consell Grond Fabio Luzio.
1: Ho proprio un grande progetto che potrei rappresentare per la nostra val, che è proprio una fitch grande nucleo.
0: A Ternous voglia seva las novitats per la domanda per c'è mei da nozzandesci bleras personas lor profession e scu ins cata sia ac naveia. La Marella pitarta in tin nos programma da radio ter Angela Hendry. Aglia microfone sto Sergio Gueccio faccia plagiair da pudei rancever chela sonda anzeman con vus otters giovei schoen avante na bella fin demda con tot quel civigna anche.

0: Las novitats der RTR.
1: La sessione de Vust al Cossel Gron è storia. Usfem Festival Sabonin il pliaut Crijun de l'Auteron, Fabio Luzio. E in Himalaya s'augmenta il dom d'un frende s'impassa 600. Las lavurs de salvament restan difficiles. Qua in dus tema sozza la sendisch. Al microfon è Urs Müller. Bienvenue. La prima sessione della nuova legislatura del Cussel Gron è a fin. Durante questa sessione, in 44 nuove deputate e deputati finiscono saramentati. La nuova consigliera governativa Valerie Favre-Accola è venuta saramentata. Per cui, in deputate e deputati organizzati per i prossimi 4 anni con eleggere le commissioni. Prima avanti, nel Zang, liquida domande e incombenze. In dal punto culminante sta l'elezione del nuovo presidente del Cussel Gron, il liberal-democrat Fabio Luzio dal Circul de Sursese per il prossimo anno il pliaut Grigion. Sco vicepresidente vigne elegì Kevin Brunolt dal Center. Il Cussel Gron festivesce ozes nuovo presidente Savognin. La notte passata è brigata in una resgia d'Ursville nel centun Luzerna. Persone sono state invece disblessate, quai ha comunicato la polizia centunale. Radont 130 pompieri sono stati in azione per combattere le flamme. La buon'ora ha agito contro il gran incendio. Da ciò che ha brigato in la resgia neanche invece è conosciente. Sente l'inundazione nel Himalaya cresce il dombo d'un frendes e nel Nepal vin avant. In tanz ha invenite scattades le sbarres de brumen 620 persones nel Nepal. Vitiers vignan set un frendes nel Tibet, quai han comunicat las autoritats. In l'entir territorio de catastrofe sai an passe 2.500 persones sparides, trant quellas turists all'exterior. Finus sei gartigiade salvar passa 4.400 persones. Masses da lita enormes ed ulteriura plievgia engrevgescian dentantles lavurs salvament.
2: La meteo.
1: Ozzes i dett sulle liv in decurs al suo intermesi dat in cinz nivels. I resti dentantzic. La temperatura maximale tranter 20 gradi in legne di nota, 23 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione de Quera.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strante Quera Sit e la Punta Rihanau, qua è per via da Memia Blair traffic, ieri quintar con redonti in quart'ora da pli temp de viadi. Colonne dati ersi nel traiect strante Via Mala e Ziran. Il pass d'un braille sarà fino a 20 mesi alla squadra per via del bike marathon del Park Nazionale. L'entira in Gidina Bassa e l'entir di da quintar con impedimenti traffic per via di questa occorrenza. Ed in Val Calanca resta la via tra Antermoline ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR La Marella.
4: Anciata uest on melis juvenils enciet ein Svizra lurem prendisadi. Dentaun consuvent se quel cas cins resta til en premi streng tocca til a pensiun. Quai è ple a ple de rar el cas, di Corina Denuder, cusaledra de profession.
5: Il mondo del lavoro che è la smüda schwelt e nus constatant che les impiegos e les impiegedes müden de pülle platze de lavoro de la profession.
4: Chi de nus ebbe schon staus in quella situazion, che les domandaus, schalacina profession è proprio la dreccia. Ne si fos forza tutine meglier de fa inemidada. Sedje qua in forma de scolazion, ne forza del tutto faccia ce ci autor. Las vias til la profession del siemi en differentes. Certins on schon un flau ella til un primum prova, Autors, miden mi streng, magari si zon, pleres jedes.
5: La giusta via è l'individuela e na in mince cas es la via directa possibile o er la meldra.
4: Mo, contas vias drovi lu propi, tocan che mincina a mincindenus o anflau sia profession. Alla Marella de Dots raquentan quattro persunas de lur vies tot differentes, de las storches, del Svia Mainz, alla cerca del drec mistrin. Al microfon, Zell Angela Hendri, cio ebbe de l'uvrausch cumprimsco moderatura ne giornalista.

0: La Marella.
1: Miradura, scolast, cuginier ni forse tutina laboranta de chemia. La domanda suenta la dreccia professiun facenta. A quei certins e certines adina puspei durant la vita. La scelta è gronda, las vies possibles paren infinites. Co po mai decider ce chi ins vuolen prender? Cica sa bovina von, an cuira sa venza git tir in cusseiader ni na cusseiader de profession, sco Corina de Nuder.
2: In postut persoanas più giuvnes vengen ad una d'arciò cu la domanda ceva la via giusta de la profession. E ils più poch s'imprenden oz in di un mister e resten in quel durant tot la vita de profession.
1: La Marella de Dotz se facente cu la demanda contas sviadas trovi lu propi an tocan quinsamfla la dreccia via professionala, sia via. Adieu, sun Nora Pfister, pi che vus te gles la missiun.

0: Enflà la dretcha via professionala, con quella sfida veninus confrontai già baul. In che sente quei gi per gi ei Patrick Barros Sosa. Sco scolast primar della ciuna sisavla classa, vesi el che quei sei gi già per parte in tema in quella via dicna. Ad era demonda, fa in imprendissadi ni fa scola vinavon, ia studi già pitart, ni bo.
1: Depends, questa è la domanda centrale per un momento. Ed è questo. Minchun vuole essere fare un studio, vuole essere avere minchun un bachelor o un master, ed è il squitch è enorme.
0: Che quei stoppi d'anton può essere la via, principalmente può gestione vend lanciata, per jetz seggi el setz in bien exempel. Scoiun de trentons, Patrick Barros Sosa ha raccontato a me con un suri cordial durante la visita al studio. Ella in prim fagi un apprendissadis co elettricist de montage, e lui in secondo sco elettroinstallatur. Quai su entrevi visitau la scuola reale. E su entrevi quai si uvina von?
1: Sì, ma era una buona storia, in sé. Raso, non si va proprio ce vuole fare. Per me era però clear ce vuole restare nel mondo dell'elettricità. Sono allora deciso di dire Joe Cuira, insieme con due altri colleghi, e fare la matura. Ed allora fatto la matura tecnica, as die technische Berufsmatura, ed la debba do magari svelt, cia, ok, quist man steer Techniks, ed ihr fedet schon studi Technik, cia, quid weint, dass eine grande Challenge, ed pers un po' la voglia, stelle dir. Parallel war wieder zu viel Bjerg und ich eins, kun schon wieder balla P, schlöb Bjerg oben, cia, pudaf, ad ihnen der Biljer Part, per exempel, Sommercamp, oder scher oben, cia, scher Jumps, cia, war für Bjerg eins. La debba doccia ed è già un gran corpo, il Zifainz, e c'è quasi un stemma, magari, da spera. Ed si avessi un giro, magari, l'unge, di scuola, non ho come i genitori, su ne allora niente sull'idea di fare la scuola otta di pedagogia.
0: Voi avete declarato che è stato in processo che si è sviluppato, voi avete tenuto questa idea, che no, forse è tutto in buco che ho letto fare, ho letto fare c'è altro. Hai dato sia il momento, quei gi che vuoi decidere, non è quel proprio stato in processo per Leon?
1: Ed era un processo un po' divertente. Se non volevo fare qualcosa di tecnico, era per me clear, con quel che giocavo bella pe, era per me clear che forse qualcosa è nel mondo del sport, e faccio qualcosa in sport. Allora era un po' muckling, un po' l'idea. E non era proprio che sgiur che volevo fare. E loro proprio da un dia all'altro hanno detto semplicemente non c'è una volta per i requisiti di informazione alla scuola alta di pedagogia e là alla sera era chiaro che volessi fare.
0: Il momento decisivo per se mi strendi il siemi. Se un momento decisivo. A quel vuole scolaste la scuola bilingua queera che se as scolars si as scolares agen. Paul Nittart.
1: Con quei c'è port già in abuso da Manchester, di Frenz Manchester c'è da fatto, non deve lavorare a scuola elettrica, è il tempo per lavorare altra roba. Passa il museo scolastico, ci guarda ora il mondo del lavoro. Ed arriva, e tu forse un po' tutto, però arriva un po' di influenzare, giusto la 5-6 classe scolare, e dirti, tu sei lavorato sempre bene con l'Ain, perché vuoi essere tu a fare qualcosa altro? Fitch cool è, in un paio di tempi sei in scuola, c'è vaffci una volta a scuola, e quello è niente da dire. Signor Barros, el va a ragione. Es muss ein Mechaniker des Autos, ed è faccio che scegu gente.
0: Patrick Barros Sosa setz a in

0: fissas una bella fotografia. E lor day cominciò con una camera, pittar lor con una drona. E di era proprio in learning by doing. E dis si sviluppò un grand hobby, una passione e semplicemente poter tenere fermo questi momenti che era per me di una scena, un highlight. E da questo sviluppo era il mondo fotografia per me. Per il momento, quando ero un po' professionale.
1: Per se vi o mis dus projekts de cor, reducesce Patrick Barros Sousa seu pensum in scola. Ium, che è cresciu sia schlerigna, anceva fotografà a filmada speras professionalmein. Festivals, nozes, portrets, occurrenze de sport ni e animals. Il fotograf lavura sur se sets e decida c'è che vigna von sia camera. Da famo inni lauter pli, pia mo da scola ni mo fotografa, quei se vesse il giovane ingedinés po mettere von, sco el tradesce mi.
0: Asso quei il mix de semi. E da dina dit, ucce dvaint pilot, ucce dvaint palapeis professionel, ucce dvaint qualciosa ce faccio con gent. Ed è faccio se qualciosa finci con gent.
1: Weißt du, jetzt können du dubis, wo sie sagt, ah, ich kann stauen drehen wie?
0: Me. Also, ich guarde auch jetzt in was, ich dich, mia mia, mia mamma, mia babbi, ich mich erwarte, quais il più cool, die ich depo di affair. Una delle più cooles decisions, ed, è fesco ed è lunder,

0: Adina, che figgess e un'ina gala midada professionale, vai aus ciao visità a casa. Seraina Giovanoli, 36 ons, stata Schamf, mumma de dusa fons, in ceun, Adella a tutta smistrins, zut in tec.
1: Hai, questo è un special, hai. E scuta per tutto, questo è buon, questo è un po' di mai buon, hai, aber io vop fitch bein. Ed è salt. Es cu si fans fin curt avanti els clients venien o dreer avanti nel curs e ci aveva sto il curs e dai in un solo ora mi c'è tanto sci a prena di una cosa una grande posa.
0: Con clients manegia Seraina Giovanoli sia clientella che ventirella il studio de coiffeur che già alla fin del sole gest per la stiva della famiglia giufna. A scella cioncia de curs Lu manegia il curs de fitness che la dat sco in struttura scolada, mince mai il margi sera. Trenament con cintas, ni per tudest, schlingen training. Sis de quales cintas penden vit traves e la stanza sud il tec, drizzada en sco in pin studio de fitness. Qua fesa ad in struttura de fitness, sias duas professions, speri esser mumma, en la passion de Seraina Giovanoli.
1: Also ich gucke auf Füße, ein Pläsche, ein müde Mind, ist besser kreativ, ist so bells Diskurs mit den Clients, ein Pläsche fit bein. Und Fitness, das ist halt so mein Hobby, und was ein Passiv ist, wenn man steht, das ist halt schon fit bell. Und er lässt die Lavoura mit den Lied, ist so motivierend, ein Pläsche fit bein.
0: L'Uvracula Jout, Quei mancava non ad me nella donna de 36 anni durante il seu un primo apprendissadi suente la scuola superiore.
1: Aveva un po' difficoltà con i siders, c'è stato che vaira botta, se vaira c'è ce voles, e mia vaccina è falignam, e loro potevano da stede ad una ir a lavorare, e mi pleggiava bene, e loro clapò la plazza alla punta, e hai, e loro ha fatto falignam.
0: L'uvraculs meuns, creans i cei odinto glen, esser creativa, la lavur de scrinaria agi plegiu, mo in a segunda ga fagessi ella buil medem imprendissadi se la studegi usse na vos. Il medem past anton, il segund imprendissadi de qua fösa, letz fagessi ella a dina puspe. Esci segi busta o simpel de deun in a gancei verter null.
1: Esse va vavach ce nu vulav pi fer falin jamma, e lura der per me scu clir est Es stell für kol chos uter. Hai, et eva wer el sustend a mia familia, que es halt schon erfitsch important. E lura, e kratsche nun en enche stüb joo schebger. Einfach fat. Hai.
0: A di drova aber tut in en tic courage. Co e quai stau in quai moment per vus?
1: Hai, i drova schon courage. Des schon, cum quai fösa nus, er propi le paie es enche pipitsch, nes guen del Giarsonedi da Falignamma, i drovava schon courage. Ed e crai quel courage nu vessi gies, nu vessi gies sustenda cisa.

0: Ed els stavan ad üna da vos me e em dit, hai, plege te, foque, e lura, hai, usce giava quei propi super.
1: Veis vos x en seculus rovineu dubis, also, che vos veis asci atterciau, ma, e quei schon stau i andrecci, che vail facci quei?
0: Nein, nu crei, per me dero usce clir, c'è les fer qui.
1: La mumma de dus affons, agi osan flau, ses mistrins de siemi, scoela gi setza. Mo dein Rezept contas gacken si ci deigi ni stoppi mi da clamada an tocken chi seigi lu propi la dreccia jetz sala d'una sportiva ad aviarta bu.
0: E penso che questo è tutto differente. Cioè, eva ci do quels ci sem precis che ci volessen nir, cioè, eva ver mia sor, quella, ho dit in prima classe, ce la les nir magistra, ed elles nida magistra, e hai, also, ence halpedagoga, aber ence d'una sulli stess, e per me volava qui einfach usa de pü. E penso lois, sai, mincin un po' differente.
1: Forse se domandeis vos è, elegessi a vuotza naga a mia profession. Figessi au de nova main la midema via. Quella domanda vai io e centau durante mia prossima intervista.

0: Miu proxim protagonist vai a visitau la plazza da lavur. Niginas sviadas, trec ni seniester, mo ben la lingia directa tier sia clamada preferida a el priu.
1: Io sono Daniel de Plazza de Surein, 33 ans, lavur a scolenari.
0: A quei già da pi imprendisadi.
1: Qui mava per un curi in a plazza d'imprendisadi, vau fatti differenz fu frignadis. L'uso vignu la decisione un altro esperto che l'en è il materiale con qualche oles l'uvra. Allora le domande scrinari in di lenari, so interplirs fu frignadis, se lo stau clar che oles fa le lavur de lenari.
0: C'è fascinante vus il pi fec vid le lavur de lenari?
1: Al pibis colenari è la variazione delle lavurs. Indi è in un bureau o planisesce in una casa. Al di suenter è in svida produzire gli elementi per quella casa. Con l'antica casa lo produzire si di montare quella casa, se il baguette. Diez è almeno il pibis momento per chi svese o da tutto quello che ha fatto, ciò che ha dato.
0: Hai dato in aga il momento che vi svese ciao, ma forse tutti non fate c'è auto.
1: Als Betrag sind schon echt ich auch, mo quello spert pus besser mit au, din sehr contents, con quin se stava fa minche di.
0: Hast du einse forse udi in dus de quals Betrag, che ca quei wesse wo esser?
1: Con quei che mo un fe budien con maschines, da schon stau l'idee de fa stelle direzione din maschines de din excavator, mo ihr sei che wes so alti spertle lung rus, perché de noch mil meine lo fech monotone lavur.
0: Per Daniel De Plazza è la professione del siemi quella con massa variazione a Nigina Leungurialla. Ascia è quai è durante il tempo libero. I un giovane che porta una capeccia con pala si muove a Bugen. El va con schis, a buldra, ni a viaggia. A cegi Daniel De Plazza a persone che maneggiano mo in apprendissadi. Na, quai va toch popliozzi il gi.
1: Io capisco quella vista. Hozzel di ans Schibia voies a possibile dats per la vetta che sa fa decidere con 15 giorni che si fa als prossims giungontons e busci sempel. Da jetz a nos au capi minchin che fa in zekon ni a in tirz imprendisadi.
0: El set se gi zwar adina stas lenari de pisse imprendisadi, ma il leug de lavur agie el midau den terren. In prima l'anquart, Lu e Jappezell a suenter a Rebius, nu che lei anussa. Ad eschel agi anflau si professiun gian avend lanciata, deti per el insomma bu moco alla via, requinti ium de surein durant caltai a tier in alsa. Mo zicei stoppi propi esser.
1: Al pligé et un ormiu meini al pi important. Jetz cun danes sans tratio bufasci biasco cum plige.
0: A cun eils che terligen ad in suri, risponde el mia devosa demanda. Se vus vesses un aga 15 giorni, a se vesses un curio, x in apprendisadi, x in scolazion, c'è figesses?
1: Io figes puspe lenari. Io dit se vens, se stves un aga fein apprendisadi, ad eus bufa lenari, se vesse buccio che figesse.

0: Daniel De Plazes, eis el forse in excepziun per vien flau seu destin professional schon zu enter l'emprima storta, già durant di imprendisadi? Ni gecem pa placativ, la profession per la vita dati struspli. C'è manegia Corina De Nuder la cusajadra de profession leutier?
1: Ils Pipots imprenden ozindi un mister e resten in quel durant tot la vita de profession. Punto era la possibilità che le sono vaste e la generazione più giovane tira era nuts che le possibilità. E un po' di un po' da mettere in domanda qualcosa ed era il mio domani che conferma col mondo del lavoro attuale. Il mondo del lavoro che le so d'una già mi do e da oggi in dia il mio domani il mio domani capita forse un po' più svelte o vengono realizzati più svelte.
0: Els resultats din report di Uffizi Federal de Statistica del Fenadur mussen il midem maletg. Ion Vargau ha circa 1.800 persone mi dau plazza. De quei redun 4% en teifer la midem interpresa e tutti gli autors han fatg la midada en in autra facenta. C'è che croda e en ei, culla veia decna pren il diember de las midadas professionales giù mercantamein. Fertan che redun in ciunavel delle persone de 15 in tocan 39 ans, al mi dau plazza ion 2021, esistauti alle persone de 51 in tocan 64 ans, sullettamen 6%. Gest persone giufnes staten se venze von grandes decisions. Denton è pitar della vita san de mondes adina puspe compare. C'è il mio proxim pass? C'è possibile dats vaieu? C'è scolazione drovio per quei ni quei?
1: Il nostro sistema di formazione permeabile sporge è la possibilità di fare da mainz e la carriera. E al comincia mainz è semplicemente importante che comincia a fare in una formazione di base professionale o che fa in una scuola media. È semplicemente importante fare in quel scelling una volta in primo diploma.
0: A lui stata il G in comprensione con un avoncium contons massa portas aviartas. E Corina De Nuder, che è cusajadra sameden, a bu facmo in via. Avon la cusajazione professionale a ella luvrau bia ons sco pedagoga curativa in scuola primaria ni in scoletta. Avon es ella stata scolasta sil scalin primar. Si in primi stregn e i bupli automaticamente il de vos, survende cusajazione de profession in una nuova montada. La clientella de Corina De Nuder vien ozilgi pi baul et or differenz motivs.
1: Els vogliono savare un po' ce c'è dos lio encia e mettere mince tender in domanda la situazione attuale. In più, aspem appunto ens smidere il interesse durante la legge carriera o ero il già visto in una nuova sfida. O se un sviluppo professionale si può formare durante il tempo di lavoro. E allora era la work-life balance e con cui avevo tempo libero.
0: Work-life balance è una nozione che sorvegna di una de pli importanza al mondo del lavoro, scuola cusajadra de profession declara vina von.
1: Un mio domenico, il mio domenico più bello da oggi, il già visto un po' di più flessibilità per soluzioni individuali o la compatibilità della professione con la famiglia o era un po' la domanda del senso del lavoro.
0: Il lavoro sta più in prao con la vita privata, a buon contrario, sco quel che il patraccio era forse una buona onza. L'autier vegni il gran mantun de possibilitats a las differentes rutas che mincina a mincin de nus sa i. Mo covese el la luo, la dreccia via?
1: La giusta via è l'individuela e na in mince cas es la via directa possibile o er la meldra.
0: Se perfezionà mi dà la profession per vegni contents ni perché la se comporta con la vita privata. Quei trova coraggio. Ed è bozzi c'è per mincina, mincina. E la cusajazione de professione detti denton adina puspe surpreses, tradesce Corina De Nuder.
1: Punto un po' che ha capito che la nostra clientela già vive il mio mind completo e mince tempo per avere una lunga carriera, con gere sfide, c'è un giro di nire breccia. In quella situazione è senz'altro erstutz o stuttas per part con kent energia e kent courage ce la liet oppe part per fer usche una via completamente nova con der jo geras schwides e per part er perditas finanzielles.

0: Also, io sono Ursaibels. Consensius, vai bia a buona luna.
1: A scia descriveremo de mond sa setz. Ed el è in verscher nuz de surpresas, cieca per tocca sies professions. Cun ses 28 anza el son priu in qualinj viada a fag viultas, in antir catalog de clamadas a el giam prua uo.
0: Io che quei giuntic el mei quei desideri de provare novas causas, vesee novas, imprender causas. Io che c'è alt, sti fas differentes clamadas, esti cintassi u alti lat, also ti has bea sase cintic de tot, forse busci profund, sco in che si son tanzi mi demme strigna, aber c'è sante che idea de tot, e ben prendersi as tot.
1: Antupau vai auremo de mond durant sia lavur sco survigilader dil provvedimento d'aua e la regiun de Glarunna. El procura che vini de tot temps au a jubra de beiber o de la spinna. Per quei controlescia a mantegna las fanteunas, reservoirs, alinges, a mira scia che la qualità de l'aua constetti. Lu, cui avai antupau il giuven de buona luna, avon bia ben quattro mains, vevel già da giù sia plazza leo su entrino na miez. Per jen prim vesez c'è dil mun, a lu se vi faz c'è nief. Seu imprendisadi a el de jetz temps faci co sanitar en sur selva.
0: Io ho avuto bettere vonde, fa un tiro vittil mi dem. E poi io faccio fal schnupprin, più o meno. Sco sanitar, a sciocco nuot. E l'ho detto, sono qui tau da ogni tic, brauso, nervoso, qui tau da onque. Allora vasco che tau che giù fin l'imprendisadi, vasco sanitar, vasco sentivo, e adesso, qui ogni buon essere per il resto della mia vita. E sto a mirare, adesso, Les versinte che c'è e provo a causas. Allora, è stato d'aua sia che io lo vado usando in me per il, perché lo vuole bugien, ne va con animali, e la natura sono di bugien. Allora, se ti due anni va a lui, ti c'è, oh bene, per spiegare a voi, se ti c'è auto.
1: Sco Greenkeeper al giuven, oriunda me in de Wurz, lui se veu l'uvravi in avon giudò e la natura, responsabels per la cira ad il stand della plazza de golf. Ad un viern al mince mai musau seu ingin sco scolage de schis a pign a gron. Den terren ad ina puspe imperiamnas en tiaras jastres. Costa Rica, Africa del Sud, nie Belis. Gestan a vos de las vacanzas ail anciezi a nova plazza sco montader de bijels a survigilader dil provvediment d'aua a quera. Bo inamidada dil tutta fac quella ga.
2: Adirova, per son un pau curaja de puspe in cever si eternul.
0: Ja, yeah, schon. Aber ich kann jetzt mal sagen, dass ich mich in dieser Situation dann schon ein bisschen nicht mehr. Ich habe ein bisschen aus. Ich habe ein bisschen aus. Da fahre ich. Pass. Aber ich kann jetzt, dass ich jetzt nur an der Phase im Pigeon Pass, dass ich auch aus, dass ich in dieser Phase fahre. Ich fahre ein bisschen
2: aus. Jesus, mein Bubli, per vous quella sia professione della vita in Zemprenens, c'è comprendisadi ad in sei quei antocken kins vim pensionaus?
0: Also per me è dati bo quei, no. Aber io sono abbiglian libri, se fai abbiglian tic. Un provolo, e per causa, se io sa, bo mette vanda fa l'antira vittil mi dem. Io sa, se abbiglian che stunde l'antira vittil, se guardi aua, ni c'è che c'è adin, aber io quei shock fitch eintönig.
2: Contes Sviades, trovi per voi, in tocca che voi vedete un flau la clamata, ni dati neanche quei il sentimento, voi vedete l'antira vetelu ad ina puspenti che non c'è niente, per quel che vince a Glungarus.
0: Ma è una buona domanda, abbia sa sbogli quei genau, abbia sa sbogli, abbia sa vetelu anche a Midlon clamata, let's say, bien possible. Io credo che qualche stone, schon te laua, più o meno, abbia sa vetter wand der etter lauer sa sa vetter wand kan vetter mi da das forza pitos es spezialisas in sich ei offiziell ni ad es hock aber forza mi do enga fetcher tut sich aus sich
2: at ei forse vos wisst dass mi da da zu kosile lavur kun kwek vos weis ja sa jachmen fa schi bi a differentes kausas schön sche funktione bulon sche und sche autor
0: ja klar also is un walti lux aber in der stadt is so eine bi juvens Das ist in Schweiz allgemein so breit ist ein kleiner Lavour als Mai. Das ist ja auch die Wohllura. Das ist ja sehr wichtig, aber kaufe ich die. Es wird so gut. Die Fatsch.

0: Mes quatter protagonists muossan la diversitat. In ha anflau sia profession da siemi, schon sco giuvenil, ed è stas fideivels ed ella tocca notz. El vule uspo fa ina midada. Auters han perstu eu i sviaments per arrivar al dretsch leuc. A puspe auters en persuadi che lur via professionale è un de gitspo scritta alla fin.
1: Nos vains usche coole chances in nos paeis, nos podeins fer usche bger. Se tu non esch contente con tia mincia di, con tia manster, fa quel cios outer, prova or. I da usche cools mansters, cias pa lavorer da lindesci fin venderdi ed avair propi er ne passion vita questa lavur.
0: Ina causa muessen tuttas quattr historias. Ei dat bo la dretcha via professionala, mo ben bia differentes. Contas stortas, contas sveultas, che mincina a mincin de nus sto fa, per quei dat in igin recept. Esser due nomnadamein quella clamada che va a prau con insets e che fa plager, gi per gi. Producente de quella emissione è Anna Serarda Campel stada. La redacziun, Nora Pfister, che ha e setza già facina ni l'autra storta professionala. A co vesi otir vus?

0: La Marella.
1: Nus vain udiuavaun a La Marella da Nora Pfister, cul tetel Contas Sviedas Professionales Drovi per inflala dretje via. Nora, cotier erter dati bie persunas, cionem priu de scolasta, on fac cafau, ne mecanis de d'auto, bie mistrens divers, avaun ce lu luvra al mond de las medias. E te as mi dau profession, das ancurece la dretje direcțiun. Se quai stau il motiv de co ce te has elegiu quai tema per la emission de dots?
2: Ja, quai ha naturalmein e giugau in rolla cui as unza decidida pil tema, ja sai o dac ne experiencia con gref chi sa esser de prender la dreccia decisiun quins e giuvens, ter tut qual as puselva dats chins age e. Ma o sai ju, i dat bu ina fallida decisiun. Sviadas ein bu ex num ce schliet, ja, ella sanci zon portavi in avontei. A gradossa che bia giovanils han anciat ils imprendissadis lanciato uost, vai eu simple in l'umma sa che vias professionales san esser fegi differentes a chi dat bomo ina dreccia via a de bomo ina dreccia profession.
1: Se qual un pau in model cun in datum de scadenza imprendri in mistregn a restater quel l'antira veta?
2: Scola cusegliadra declamata a gece l'emissiun dati sciona d'ina pi pau ca jeut ca fa qua iascia, ma io credo il buchi vini in suma bua da el futur persunas ca se deciden cun 15-16 per ina professiun a staten uter quella. Io credo la mi data è semplemein ca omis duas possevla dats san es roz in success. Ci ca eventirei vels la vita duronta e la mi dema clamata grada si ben sconsi ci ca la curaja de s'orientada niv professionalmein.
1: De cos'è quello se mi dau? De co mi den persona sozzel de plesevens lur clamada ciao ne vaun ciun contons?
2: Avon ciun contons eri biapi usitau cins steva suenti imprendissadi nil studi el medem menagi ni cins surprendeva forse scizun quel des genituurs, se vense toccan la pensiun. Adoz è questo mi dau fecci, il mondo del lavoro se sviluppesce più spert, i dat massa differenti vies de vignite la medema clamata, nuove funzioni nascen, abbia interprese specien che lor collaboratura e lor collaboratures se scolescien ad ina puspei. Ad eccella varte nelle specie dils luvres alle luvrere semidades, per bias quinte noz boplimo in a paga si gira, mo bene il sen del lavoro, possevla dats da se svilupà, la flexibilità, la compatibilità della famiglia e la lavur, nie in a buona baloncia de work-life. Se quei va popli a prau con la situazione attuale da viver, lu prende in scagio piccion genei in a midada da plazza, che è un pi baul.
1: Te has arrasdau con quattro persunas, cien idas tot differentes vias, ne vende l'enari cia han flasciun baut sia profession da siemi, tocca tier persunas cia on sapientive main au ni nieden sciet tot de neif, ne esci zum pleres jedes. Oi dau ein tot quels disquers in moment cia arrasdaus spazial main ein memori de te.
2: Ja dau bia bia la situazions, plen emozions, il tema è già fitch personals, mo ina alu propi chafau mei ed au intig de patercia, Patrick Barossosa, il scolasta fotograf, le zazza cugec, sinz fa bugenzi cei, lu e quen janc lavur pli. Quai vulgi, cins sto simplemen inflazi cei, cins fa bugen, a quai gi per gi, a lu anz acmen inflau la lavur del siemi. A quai ei credeu acmen sintig il recept, ad in salu simplemen fa mince gi quai cajai a cor, a sinz fa quei, credo io, lui è in diventerei vel senza acclamata. Io vado mess in del mondo, quei è tra me mezza, e io credo che è veramente scia. Plagevi del lavoro, quei porta lo contentienza, e quei è essemo sao tircels tre protagonisti che io vado a sciau intervista.
1: Ci prendesti us personal, ma in con te, se antar ti es intervistas e ricercas per quella marella?
2: Che le vie professionali sono diventate oggi biapi individuali e chi dà anche la dreccia via pli. Mincina da quelle quattro persone apriu tutto in altra via e tutt'ina in tutti arrivai a leo non che lessen esser, nislmenz per il momento. In qualin anfla si professione siemi forse schon con sedis, resta lo fidevels, ni fidevle a quella, ad autors droven uncides nie pliras novas anciattas. Per me è sempre confermato che in questo libro compria l'accia via professionale con quella degli autors. I dati persone che sanno con 15 ni 16 esattamente ciò che vogliono, ad auters drom de pli temps, rinnen experiences, niu gegen pi tarda una gaina nova chatta. Et tut quellas variantes en til tutte fagien urten.
1: Nora, grazie pel discurs. La Marella de Vart, la dreccia via professionale, se vai vus tutla de totel tiams sin rtr.ch/cultura. La Marella.

0: Las novitats ter RTR.
1: La sessiun da Vosch da Cussel Grande è fin, ossa vegn festivà a Savognin il pliaut grigiun Fabio Luzio. E nel Himalaya es augmenta il dumbr d'un frenda sin passa sis cient il Nepal du monda a dit de specialistas e specialists. Ed oz, ed maun ponins giudair, dis sulle livs, de maun sa forman lura contessaira, nivels de cumulus. Como trais dels temas, trappin au per vus, oz, las dodis, mio nome Olivia Kristen, buonasera, abicius estes dalla partida. La prima sessione della nuova legislatura del Cussel Gronds è a fin. Durante questa sessione, 44 nuove deputate e deputati venivano saramentati. Era la nuova consigliera governativa, Valerie Favre-Acola, e veniva saramentata. Spero che i deputati e deputate organizzati per i prossimi 4 anni con le leggi loro commissioni. Plin avanti nel liquidato mondo e di incumbenze. In dal punto culminante sta l'elezione del nuovo presidente Cussel Grond, il liberal-democrat Fabio Luzio del Circul de Sursis è per il prossimo il pliaut grigiun. Sco vicepresidente vni legi Kevin Brunold del Center, il Cussel Grond festivescia oz a Savognin ses nov presidents. La notte passata è brigata in Resdia ad Ursville nel centun Luzerna. Persone sono state venite sblessate a comunicare la polizia centunale. Radon 130 pompieri sono stati in azione per combattere le flammas. La buonura è nel diso controlla il grande incendio. De co che gli ha brigato in Resdia ne anche becce in conoscenza. Per vidi in grand incendi e in implant del reciclati et ecublon en il centun Watt an instui annular las cursas de triathlon che fissen stades oz a Losanna. Ils organisaturs an comunicia che la sanadat e la sigirtat de las atletas e dels atlets aiam prioritat. Per vidi la formazium de fim e las lavurs de stizar continuantes oz la damaun do ein ins desister de strapats corporals en il liber ultra de quai na volan ins bec surcerdi las equipas de salvaments. Comenza a darder a ir saira en in deposit d'ina firma da ricicladi a decublon numerus vehicles an pigliafieu. Ed ossa all'exterior. Suenter l'inundazione andeccia en il Himalaya, cresce il dumbr d'un frendes en il Nepal vinavant, en tant sein venides cetades las baras da bunomain 620 persunas en il Nepal. Vitiers venien 7 frendes en il Tibet an comunicia las autoritats. Passa 2.500 persunas sein ang sparides, trantre quellas era turists dall'exterior. Fin ossa saia gartegiada salvar passa 4.400 persunas. Intanto il Nepal domanda per agita all'exterior, il ministro dell'exterior ha detto all'agentura di novità Reuters che ins dovrie specialisti e specialisti, per esempio per salvare persone che inserate sen in tunnels, per ricostruire collezioni di traffico o era per identificare e mettere in salvo persone morte. Per via di un'attacca con drone in un deposito di munizioni da tirs della capitale ucranese Kiev, in morte si sono almeno 27 persone, plirs tozzet saien blessats. E ai da grons dons vide l'infrastruttura vigina, per via dell'attacca saien doneggiate spliras chiasas sco erina chiasa da tempazze persone con un impediment, ha scritto il presidente ucranese Volodymyr Zelensky in Telegram. E nel contorno dell'attacca hanno ins evacua bunomain 400 persunas. Las malauras vehementes cun soffels ferms e granella de dir an era la schaffa stitz a Cremona, la città dell'Italia del Nord. Trante rauter e la cuvrida della tor della chiesa cumins balunada parzialmein ed il piz de din dels clucers del dom de Cremona e Donegia. Il dom della città con 17.000 abitantes ed abitants toce trante ils pli marcants edificis de Baselgia del temp medieval en la Lombardia. Tenor indicazioni dels pompiers hanno registrato in tot 300 azioni in la Lombardia, passa 160 pompiers in stats in azione. Per finir anc in a novitat del sport, il triatlet svizzer Max Studer ha guadagnà la corsa a Weihai en la China, sco già l'on passà. Questa corsa toccia per la serie del campionato mondiale. Il triatlet de Solothurn dovrà 1 ora e 41 minuti per sanudar 1,5 km per ir 38,6 km con il velo e correre 10 km. Per le donne ha guadagnato la francese Cassandre Beugron il triathlon in China. Le due svizzere Alissa König e Katja Scher sono venute in Indus e Dodejavla.
0: La meteo.
1: Pots ponins giudare in didet sulle gli, fil suentre mes di sa forman singles vels de nivels, las temperaturas maximales en la region de Coire tra 24 grads, sen sur selva tra 39 e 23 ed en l'enge di notte tra 20 grads. Era da maunes i det sulle gli, fil suentre mes di sa forman singles nivels de cumulus pligrons, singles urizis contra saira na ponins beach clauder de tot. En la region de Coire ponins quintar con 26 grads.
0: Vias e traffic.
1: In autostrada 3, in direzione San Bernardino, dati colonna, strante cui rassite la pontraccia nao, qua è per vide meme bler traffic, e gli è da quintar con un quart'ora da plitem da viadi. Colonna dati era nel traiect trante via Mala e Ziran. Il traffic stagna era in direzione Cuire, trante Rotenbrunn nella pontraccia nao. Il pass dell'Umbraile sarà fino a centro mezzo di las 4 per vedere il bike marathon del Parco Nazionale e l'entire Engiadina Bassa si da quintar l'entire di con impediments di traffic per via da questa occorrenza. Ed è in Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Bovas.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Aktuell informai kun RTR la sonda al microfonze l'Angela Hendri. Avan in quart centenè o in istoria de successen ciet. L'idea de fa in a cuersa de mountain bike intorno la culissa del Parc Nazional Svizzer e Tocnots unica, usce al bike marathon surviviu tot las crisis ed eau noz fech populars. La siata din quart se la partenza dat ina de las chun cuersas stada la cuersa Valader, la cuersa scida di Royala, an es correspondent Roman Dobler, Roman agiau oz, deis rodiau las deis.
3: Pro las lungas, alas unas favorits da vantora, Pro quelles in papri quartas sono i favoriti, i più svelti, i indigeni, sul podest. E la prima vittoria indigene potrà in festeggiare in circa 20 minuti, scurcia Mick Willi, da squal rivesco con vittura della corsa da 70 km.
2: Pia una vittoria indigena pari da vai da un covezioti alle ulteriori corsas, scalinus 10 scoprossim.
0: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: Bruce Springsteen con Hungry Heart. Fiasta de jubileum a l'Engiadina, al bike marathon del Parc Nazionale festivescia anniversari de 23 anni. Con Melia Siacin, corridres e corriders, c'è la partita ter una delle ciun differenti corses. Als emprems en all'arrivada, Roman Dobler è per noi al Liuc, e so coi vezzo.
1: Una prima vittoria indigena ne può festeggiare a Vaumezdikur, c'è Mick Willi da Squall e Srivisco, prima da 70 km da quella corsa da Livigno, la Livignasca con un nuovo record sul tragetto, può festeggiare sia prima vittoria la dovrà per 70 km, 2 ore, 43 minuti, 54 secondi. Mick Willi, indigena, sai de Jones, un ficiù in corridor, ci desidera per la prima iada sull'et, sco om alla partenza da questo. Quars. Scozzigonte slurani un ulteriore indigene, Patrick Coller de Sameden, e polazzas da podest indigenes auni pro las donas, Manuela Pedrana da Levigne, a Gudegna, la quarsa sur 70 km, e Letizia Lorez Strimmer da Dardez e Snida Segonda, terza Cristina Buzzetti Moritz.
0: Quai tunas son super, covezioti la quarsa royale sur 51 km, intorno al Parc Nazional.
1: Ma alla sun fin da qui as grands favorits da vaunt ora lasta ni dir nu tas spetain do 141 km via vers in quart da luna pro las donnas isi Anna Weinbier da Basilea ella ci ha godenial in passada da modi maniera impressionanta insembel con sia partenaria al Swiss Epic ella es con grand avantage con l'avantage de circa 25 minuti a schamp passada ella es da vaunt ora i prosom Romans dai un combat da unter quel che godenia questa quarsa schon sette jades, alla es quai Urs Huber, elis 20 jades stata la partenza da questa quarsa del bike marathon, 10 jades al godenia, 10 jades il stat sul podest col second o terz, elis pal moment secondi, da vantora Martin Fanger, al retard da Urs Huber pal moment 5 minuti, ist gut, noch spätestens ein Plüschwelz Omens in circa in Quart der Lüne. Anna Weinbier, les Donas, quelles Doveren, per questi 40 km, circa 20 minuti de plü.
0: A cei è oggi la grande sfida, tir quella Quirse de Jubileum?
1: Ma sco ad un, almeno ne potete dire ben ora, c'è un del time dell'ora, è stato buono, a plui, erdo mezzdin in giardina bassi, erdo no, da not per parte, ma un pa, però più intensiv. E è il bleciot una sfida, ed è garantì umid in questi trails, in questi tragetti. Però è schlu, è sco ad un, la grande sfida, da river tras, senza un accident, senza un incap, senza ci sa fa guai a sa esavesso, o c'è il velo ha un problema. Scoduna in proer de morder tras quelles duas, trais, quater, cinque o seis ures su un chat traget ci dis ad una pleba impossibile.
0: Informazioni attuali del bike marathon del Parc Nazionale a scuola de Roman Dobler. Naturalmente il bike marathon lui è un tema questa sera. RTL, RTL,
2: Puls. Puls del sport.

0: Vustat lais RTR, l'actualitat de mezzdì e vegn vergiau las 12. La part ufficiala de la prima sessiun de la nova legislatura e ida fin schon otz en demaun vide las 9, quai per tia deputades e deputais sapen seriander a Savognin, per fa fiasta cun l'urnaiv president Fabio Luzio. Ina fiasta cun apero cu la populaziun, et e ina part ufficiala cun hospes en vidai dati. Per nus de la partida Prisca Bondi, Prisca, noa ais a cei marcia.
1: Also io sono sulla piazza della scuola Grava a Savognin, la fiesta nominata tradizionalmente el liuc nativ del Playout Grigion. La parte dei apreus è verdiata e els hospes invidai in serimnai e la sala, noi ci sorvegnano l'uosa e giantà. Abruse è un po' sulla piazza della scuola Grava, se mi so, bonze meises, adi una massa iaut, c'è non o covid a fa fiesta, sai, di scienza o da forza la musica da vostir, vi covini bersau li giondies, also la fiesta va e vino von occo se la plazza grava ed ebbe e la sala grava culs hospes an vidai.
0: A ci marcia sciocca un tot tirina tale fiesta?
1: Also ebbe in parte proprio per in scadin lo se proprio l'idea che le politiche e le politiche sono taupen con la popolazione ci date un po' in brat lo hai da un po' musica schon con la musica de Saluf Mon Stierva lo dati è un vino von centro musica con la gucca fetter sur setter se del cordel con sei gran conto mince mai a lui Ose vengono le corne di Capricorn surdate al Fabio Luzio. Alludati abbiamo quella parte ufficiale per i hospes in Vidai, con poi giantà. Per me è personalmente il punto culminante als pleits dels presidents e dels presidentes de fraktion.
0: Cosa un pleits essere in punto culminante? Qual sono doch sovens plitost? Scheiz, ne vedia?
1: Savens schon, aber quels co ebbe bedia. Co dat als politikers, als politikers tradizionalmen gioppeltec ina lauter, mincina a mincin stove i teme cial vien vit londer. Grat is in zin canosche halt e quale jaut, a sain tic sco ien, se quei fic, fic leger. In tic sco se la moiras da cei, ma sto in cima di naque.
0: Shalura, capai vel ce te saligras in quai, Prisca Bondi per nus live de Savognin alla fiasta per Fabio Luzio che osa il playout grigiun sul Mainz per in on ad o demana la sessions del Cusell Gron ad a rappresenta l'antir grigiun. A demaun circa da quella zuras udinus lompau da play da quella fiasta.
2: RTR. Informativ e divertente.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: Cei drovi per festival in Binatelezzi. Sedirne de buona compagnia, lo forza in Biantoc Petta, in l'Auter Schengec, ad oggi è un bialaura senza essere meme caliras e uges perfetti. Ascoltereggio se la torta da cobedina gratulazione via RTR. Io acci scompri in preleggere 4 gratulazioni per 2 jubilaras e per 2 jubilars e se altre sciais vus budienza non si è per gratulare vos cars. Al microfono è l'Angela Hendry. Cordial benvenuti. Andrea Fri de Segnas, festival shot su curantavel anniversari per elevare nos rognulas sundontas lingias. Cara dona e mumma, nos divisaina ti sintiu anniversari de tot cor mo il meglier e lain è angrazia per tot il bien che ti fas cu nus. Gauda oz ties visitas e tes cars e che nu sapien ben gleiti gude il temps comunabel en quater. Divisaina ti tiu Fabian cun figlia Melina. Per Andrea Fri vengi visau una canzone de Dario Hess, a band, Veta Biala.

Dario Hess cun Veta Biala, per la giubilara Andrea Fri, che festive Schatz, Curontons. A Trimbach cumplenesce Arno Schgier Sissontons. Car Arno, sintiu Sissontavel di de Nascienza, gratulaina ti cordialmein e divisain surtot buona sanadat, contentienza, clec bia plagie en tia clamada ed aung bia buonas idees per ties bialas e deliziusas tracias, sco e cun tot il auter che fas e tot il bien pil niev onde veta. Possien tes divis i en vigur. Fai in bidi, car salit termetten a ti tes verliuns cun familias. A verliuns a familia divisen pel jubilar Arno Schgier, a cajun de siu si santavel la canzun Mensch de Herbert Grönemeyer.

ina canzun che procura per Bial Gallina, Matiu Kun Buc Camoch, pel jubilar cacciador Peter Jemi, che ne sciu zots avaun sia tontons. Nus vinti la dvosa gratulazion via formular, e sia tontons festivesce Maria Panier de Sagogn, da della vengi vijau, cara mamma, cara Maria. Nus tots gratulaina ti de cor, sintiu sia ton tavel, e givijaina ti tot bien, biac lec, denton oravon tot, buona sanadat. Tes cars Pamela e Roman, Luis e Stella, tes ferliuns cun familias. A per fein plajai de la jubilara Maria Panier, tia nascida otze vaun sia tontons, vengi vijau la canzun der hellste stern, böhmischer Traum de DJ Ötzi.

0: DJ Ötzi der Hellste Stern, böhmischer Traum, divisau pels Siatontons de la jubilara Maria Panier. Wusstet leis RTR, las gratulazions, la sonda als Ventjenhof duest. Nossa schediola de RTR, quella è cercada. Halt schon in Schengetsch unik. Giul kledge de d'arriva atras o Otz Elisabeth de Rungs de Vignogne.
1: Io le sgratulà ad Sonta Colomberg de Lumbrein. Sin sin sia tonta trais Avalon, all'est già della tutto bien, principale buona sanità, a tutto bien bene bon.
0: La scadiola mattinus als proxims dis sen posta a sala grada d'esla asce pia a Sonta Colomberg de Lumbrein, quae che giunde siu sia tonta trais Aval anniversari.
2: Per vos,
0: Adossa, Zendlas, lingias de telefon aviartas, che vus leis e gratula. Da dina persona c'è nascida al di de dots, telefonai de me al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Stephanie Heinzmann con Unbreakable. Udiuco alles gratulaziuns. Adi vo vine vaun culs buns gevises salits nus mein a surtier Dina Jäger. Allegra!
1: Allegra! Hai, i meja vusi restan qui a sur, par Anita Jäger. Ciao Anita, Isidore tia, i meja vusi a tot al bun, e sanada, tut el rest lascia che il nivel cosa che la veni hai non rivainza dopo mes di insalto da tai e è una panza da timbelire al di con la canzon dai ladine e gli amigos e il flebe di freundschaft tutto il buon ciao Anita fin da voi
0: Anita Jäger, usweis dich, ella festivescel sia tonta, sia t'avel e ina vigina. Schalura, divisio pletart, ina biala s'entupada con ella?
1: Ai, grazie
0: a te per il telefono, vi ne vanno in bide.
1: E grazie a voi, Gioco Ida. E è un bel dì e una bella fin d'evna.
0: Adia.
1: Adia, grazie.
0: A nostro line, es lebe di Freundschaft, di Ladiner und di Amigos.

0: Leis RTR, las gratulaziuns ie Lina Anus Mainosa, Birsfelden til Aldo Manitsch. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Buonasera a Quera, Lion, Mustea, tutti in calosso mai. Aber mes gevis van otmo exclusiv mein a Lion, tier nostra amicia Edith Lechti. Ella an conosceu già da pions, nu se va sa in miceton a Lion Tirella, a cunciom insieme a cul Valti Lechti, ella sta da inegals de vos mai genega essen nu santu pai cau a Basel, pa stau vir mai in fech bi. Se lauda mai, se teitla edit, se nu svenin la proxima ga sil grazuna mai la sperzosin zven peta, a stiers d'un turn, se denus in clom, aber nicht per so visitata. Aber oggi lassen uns gratulare ti sintiu natalezzi da 74 anni. Nos dirigiamo tot bien, stai sa una tafra, alai se li dà l'autot, alai se li dà l'avanti, dirigiamo del tot bien, a tocca in altre gà. Asco musica, vai o impostau tel Radio Romans, a quera, da lenca the show, quindi biala, canzun, che les che
0: le sciai portai Edith tutto bene, stai bene. Tutto il per Edith Lechti di Lion 174 Avel, Lenka de Show Aldo Manetschen. Grazie per il telefono, vi ne vanno in Biala Findiamna.
1: E tutto bene, ciao insieme.
0: Addio.

Pussa Tlains RTR, las gratulaziuns e do di svergiau Lina. Arrivas ciam preleger ina gratulaziun. Nus gratulains a Gianni Gabriel pel 24avel anniversari. Ciar Gianni, tuot il bun per teis 24avel anniversari, cun sandà e fortuna per oz e da duna. Gioda teis di. Ans alla grains de nir su oz a far in viva cun tai. Ciers saluts de Zernetz, Valeria e Silvano, cun Moreno e Damiano. Schuss leise gratula via messaggi WhatsApp. La numero è 079-200-70-07 né via telefon 0800-20-21-30. La devosa chance a sciogmirai nos Lucianter. Ciccia, godogna las entrates del boin de dots.

0: Katrina and the Waves con Love Shine a Light. Io creio a ciao sur da tutte le gratulazioni da dot, su che ci non smirain, ci ci astes la gra delle entrate del bon Engiadina. Ozze quai. Peter Jemi de Castrisce festiveva su si attontava l'anniversario cordiale gratulazione. Con qua esnus alla fin dell'emissione de Dots al 29 d'uest 2026 al nome della squadra RTR gratulescio cordial main de tutti i giubilars e de tutti i giubilars de Dots. Pel moment deciu a dia, es nonz lupu spezzera cu l'actualitat. Miu nome Angela Hendry, gevis duvus vinevaun in Balezia Sonda.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suento mesdì, tar RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Cussel Grond fa festa a Savognin con il pliaut grigiun Fabio Luzio e Daniel Nepal due in equipas de salvament dall'India e dalla China sostegnair per las lavurs de salvament. Como dus dels temas oz las duas, mio nome è Olivia Creston. Buonasera. La prima sessione della nuova legislatura del Cussel Grond è a fin. Durante questa sessione, in 44 nuove deputate e deputati venite saramentati. Era la nuova consigliera governativa Valérie Favre-Acola e venite saramentata. Sper qua in deputate e deputati organizzati per i prossimi 4 anni con eleggere loro commissioni. Plin avanti nel liquidato mondo e di incumbenze. In dels punti culminanti sta l'elezione del nuovo presidente del Cussel Grond, il liberal democratico. Fabio Luzio del Circul de Sursese per il prossimo anno il pliaut grigiun. Sco vicepresidente veni le dice Vin Brunolt del Center. Il Cussel Grond festivescia oz a Savognin, ses nov president. Suenter l'inundazione in Decia e nel Himalaya e la gita dell'exterior arriva e nel territorio da catastrofa e nel Nepal, in equipa di salvamento del paese vicino, l'India, sei arrivata a comunicare al ministro dell'exterior nepalese. In quinta prossima main con un'ulteriore equipa di salvamento della China. Il Nepal aveva domandato a gita tecnica dell'exterior per salvare persone che inserata sen in tunnels per ricostruire collezioni di traffico o era per identificare e mettere in salvo persone morte. Intanto, il numero di freddi cresce in buona mente 620, passa 2.500 persone saien anche sparite. Per via di un'attacca con drone, in un deposito di munizioni da tirs della capitale ucraina Kiev, è morte ieri sera almeno 37 persone, plus 12 persone saien blessate. E è da grandi doni vide l'infrastruttura vicina, per via dell'attacca e l'esplosione che ha dato in cui saien doneggiate plus chiese, sco era in una chiese da tempate persone con un impedimento, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. E nel contorno dalla taccia Anins evacua buonamain 400 personas. Durante la novità del sport, il campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, la svizzera Claire Geringelli guadagna la medaglia di bronzo in la concorrenza singola della categoria di persone con un impedimento. La Rembladra, che ha 48 anni ed è in la socio con Rodas, è venuta terza da Vos Anna Sheremet dall'Ucraina e Laurence Van de Vier dalla Belgia. Per la Svizzera è la seconda medaglia al campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam. Suente la medaglia da bronzo di Salome Ulrich e Fabian Schweizer in la concorrenza dobla.
2: La meteo.
1: Oggi da man pon ins giudair di su de livs, da man sa forum nel suente mezz di nivels do cumulus pli gronz e contra sairan a pon ins bitch clouder del tot singul zuradis. E a cuira pon ins quintar da man domenica con 26 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3, già in direzione San Bernardino, dati colonnas, tranto cui resiti del tunnel dell'Isla Bella, gli è da quintar con radon di un quart'ora da plitem de viadi. Colonnas dati eras nel traiect tranto via Mala e Ziran. Il traffic stagna era in direzione cuira, tranto Rotenbrunnen nella Pondra e Chenau, gli è da quintar con radon di un quart'ora da plitem de viadi. Il pass dell'Umbraile sarà fino al suo intermezzo di Las 4 per vedere il bike marathon del Parc Nazionale e l'entire in giadina bassa si da quintar l'intir di con impedimenti di traffico per via dell'occurrenza. Ed in Val Calanca resta la via Trantr Molina e Darvigo Serrada per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verde. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

0: las novitats ter RTR.
1: Per vidi in demonstrazione vici l'ubida per la Palestina a Basilea e la polizia alliau con un'equipa gronda. E la svizzera Lisa Baumann a guadagna argente nel downhill al campionato mondiale in Italia. Come dus dal tema sots, la strais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. A Basilea in sredunada sredund 100 persunas ad ina demonstrazione pro Palestina, quai malgra che la polizia centunala veva comunicia avant, che ins na possia bec lubir quella. La polizia sta da lieu con in equipa gronda. Enton las duas il centremezdì sain las sredund 100 persunas sredunadas nel plaz del teater a comunicia l'agentura de novitats chisten SDA e las a entran tra autre clama Free, Free Palestine. La polizia scumanda ina demonstrazione en movimento. Ad entrant l'ubi a las persunas d'esser sin il plaz del teater a Basilea. Suenter l'inundazione andecia en il Himalaya e la git dall'exterior arriva en il territorio della catastrofa en il Nepal, in equipa de salvamento del paese vicino, l'India, sai arrivada a comunicare il ministro dell'exterior nepalais, in squinta prossima ma in cun in ulteriore equipa de salvamento della China. Il Nepal aveva domandato a git tecnic dell'exterior per salvar persunas che inseradas en tunnels per ricostruir coaliziuns de traffic u era per identificiar in mettere in salvo persone morte. Entante il numero di offerte crescis in bunomen 620, passa 2.500 persone seien anche sparite. En l'Islanda decide la popolazione schins duai reprender las discussions con l'Unione Europeica davart in eventuala adesion ubec. Dapli che 272.000 persunas enclamadas all'urna per vujar davart in referendum. Las urnas en avertas fin mesanoc temp Svizzer. Tenor las recerches pudess il resultat esser fitch strec. Indels punkts da dispita en la debatta davart in eventuala comembranza all'UE e la pescia che per l'economia dall'Islanda fici importanta. Il 2013 aveva l'Islanda interrotto il discorso davart in adesion su intertractativas de quattrons. Per il sport, la mountainbiker svizzera Lisa Baumann ha per l'imprima giada guadagna una medaglia ad un campionato mondiale. In la corsa da downhill a Val di Sole in Italia, alla svizzera da 25 anni guadagna la medaglia d'argento. Ora guadagna l'austriaca Valentina Höll, che ha potuto festivare ses 5 titolo da campionessa mondiale da downhill in Serie. Höll ha guadagna con un avvantaggio da 1,728 secondi sin Lisa Baumann. Il podest completesce Harriet Hart de la Gronda Britannia.
2: La meteo.
1: Oggi da man ponins giudar di sulle leaves, da man so forum nel suo entremes di nivels do cumulus pligronzi contra sairan a ponins beach clouder del tot singles uradis. A cuira ponins quintar da man domenica con 26 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredes in direzione San Bernardino dati colonna strante cui rassiti del tunnel dell'Isla Bella gli è da quintar con in retard di inquardura. Colonna dati era snil traiect strante via Mala e Ziran. Il traffic stagnere in direzione Cuira strante Rotenbrunnen nella Pondra e Chenau gli è da quintar con radoni in quardura da Plitem da Viadi. Il pass dell'Umbraile sarà fino a centro mesi alla squatter per via del bike marathon del Park Nazional e nel tirengi di una bassa si da quintar lentir con impediments da traffic per via dell'occurrenza. Ed in Val Calanca resta la via Trantra Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

Mesradio. Mia lingua. Mia lingua. RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per venire demonstrazion bec lubida per la Palestina a Basilea e la polizia lieu con un'equipa gronda. E la svizzera Lisa Baumann a guadagnare gente nel downhill al campionato mondiale in Italia. Come due del tema, Zazla Squatter. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. A Basilea in Sardunada sardont 100 persunas ad ina demonstrazion pro Palestina, quai malgra che la polizia centunala aveva comunicia avant kins na possie bec lubir quella. La polizia sta da lieu cun in equipa gronda. Entorn las duas il centre mezzdi sain las sardont 100 persunas sardunadas in il plaz del teater a comunicia l'agentura de novitats kisten SDA. Ella sa entran trauter clama Free, Free Palestine. La polizia scumanda ina demonstrazion en moviment ad entant lubi a las persunas d'essersi nel plaz da teater a Basilea. A Turic han radunt 100 persunas mascheradas prendia in possess ier saira il Lindenhof e barricada la plaz istorica sur la citad Veglia. Tenor indicaziuns de la polizia de la citad a Turic se tracti per gronda part de persunas de la scena de l'extremism da Sanestra. En fin de maun domenge volen ils activists e les activistas demonstrar contra la politica de migrazion europeica, contra guerras e dil rearmament. La polizia comunicia che la tolere l'occupazione del Lindenhof in fin de maun, ins venia però a surveillare la situazione. Per il sport, la mountainbiker svizzera Lisen Baumann ha per l'imprima già da guadagna una medaglia ad un campionato mondiale. Nella corsa da downhill a Val di Sole in Italia, alla svizzera da 25 anni guadagna la medaglia d'argent. Ora guadagna l'austriaca Valentina Höll, che ha potuto festivarsi il 5 titolo da campionessa mondiale da downhill in Serie A. Höll ha guadagnato con un vantaggio di 1,78 secondi in Lisa Baumann. Il podest completa Harriet Harden della Gronda Britannia. Il campione mondiale della Formula 1, Lando Norris, resta fino al 2030 per il team McLaren. Il Brit de 26 anni annuncia la decisione ci aggiunge il dì de famiglia dell'equipe de corsa in la fabbrica a Woking. Lando Norris è dopo il 2019 pilota per il team de tradizione inglese ed ha fatto fino a 163 Grand Prix, qua è dopo che mince outer pilot da McLaren.
0: La meteo.
1: Oggi da man po' insgiudare di sulle leaves, da man so forum nel suo intermezzo di nivels do cumulus pli gronze contra saira na po' ins beach clouder del tot singul zuradis, a cui da po' ins quintar da man domenica con 26 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada 3, già in direzione Cuira, stagnesce il traffico tra Rotenbrunnen e nella Pont Reichenau e gli ha da quintar con redondi in quart'ora da pli tem de viadi. E l'entire angedina bassa si da quintar l'entire di con impediments da traffico per via del bike marathon del Parc Nazionale ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Musica per Lina Scadin.
1: Mary Van, Mary Van conmigo.
0: Per Tai.
2: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
0: Per Mai.

0: las novitats ter RTR.
1: La 25ª edizion del Bike Marathon è stata tenor ils organisaturs in success. Il giovane indigen Mick Willi da scuola a guadagnare la corsa gli Vignasco. La mountain biker svizzera Lisa Baumann a guadagnare argento nel downhill al campionato mondiale in Italia, quena premiera per le specialiste de downhill. Ed era da Mountspech in di sulle gli, fil zu entremez di Naponins Beach Clouder del tot singuls Uradis. Come trais dels temas Chapinau per vos, Oz, Las Trun, mio nome è Olivia Christen, buonasera e abicius esses della partita. Ils favorits Martin Fanger da Kegis Vilitz, Anna Weinberg da Basilea han guadagnato l'edizione del Jubileum del Bike Marathon del Parc Nazionale. Fanger ha distanziato il campione del record Urs Huber per rund 6 minuti. Anna Weinberg ha guadagnato con un grande vantaggio da 40 minuti avanti Alessia Nai. Per un punto culminante ha visto Grigiuna procurare il giovane Mick Willi da scuola. Il sportista da Sedejons ha guadagnato la corsa di Vignasco su 70 km. In vers RTR ha la presidente del comitato d'organizzazione Chantal Major che la sia contenta.
2: Intanto abbiamo visto positivo, il bote naturalmente cerca di non dare grave accidenti, ma con questo bel di hai idee, una bella atmosfera in il bote, idee super con annunzi, 1750 annunzi, da qua in un top.
1: Già da più quarti in tenessa raduna la scena da bike dina la davosa fin demna della vost en l'engedina bassa per far ina delle cinque corse del bike marathon del Parc Nazionale. La mountain biker svizzera Lisa Baumann ha per la prima già guadagnato una medaglia ad un campionato mondiale. In la corsa da downhill a Val di Sole in Italia, alla svizzera da 25 anni guadagna la medaglia d'argento. Ora guadagna l'austriaca Valentina Höll che ha potuto festivare ses cinque titolo da campionessa mondiale da downhill in Serie. Höll ha guadagnato con un vantaggio di 1,728 secondi in Lisa Baumann. Il podest completesce Harriet Harden della Gronda Britannia. Al campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, la svizzera Claire Ghiringhelli guadagna la medaglia de bronze en la concorrenza singola della categoria de persone con un impediment. La Rembladra da 48 ans et che en la socio con rodas è venida terza da vos Anna Schermet dall'Ucraina e Laurence Van de Veer dalla Belgia. Per la Svizzera è la seconda medaglia al campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, suente la medaglia da bronze da Salome Ulrich e Fabian Schweitzer in la concorrenza dobla. Tanto il sport o setter temas nazionals. A Basilea in Sardunada sradont 300 persone ad una demonstrazione pro-Palestina, quai malgrà che la polizia cantonale aveva comunicato avant che ins na possia beach lubir quella. La polizia circumda ils demonstranti, les demonstrantes e daira face numerosas controllas dal pass. La polizia è stata alliau con un'equipe gronda e da impedì che la demonstrazione se metta in movimento. Entorno las duas il centremez di sain las radont 300 persone radunadas nel plaz del teater a comunicar l'agentura de novitats Kisten SDA. Elas a entrant raut reclamar Free, Free Palestine. A Turic han radont 100 persunas mascradas prendi in possessi ir saira il Lindenhof e barricada la plazza istorica sur la città veglia. Tenor indicazions della polizia della città de Turic s'attracti per gronda part de persunas della scena dell'extremism de Sanestra. En fin de maun domenja volen ils activists e las activistas demonstrar contra la politica de migrazione europeica, contra guerras e il rearmament. La polizia comunica che la tolerescia l'occupazione del Lindenhof en fin de maun, ins venia però a surveillar la situazione. A l'exterior. Suenter l'inundazione andecce en il Himalaya e la git dall'exterior arriva en il territorio da catastrofa en il Nepal. In equipa de salvamento del paese vicino, l'India, sei arrivata a comunicare il ministro dell'exterior nepalese. In quinta prossima main con in ulteriore equipa de salvamento della China. Il Nepal aveva domandato a git tecnic dell'exterior per salvar persone scanserate en tunnels per ricostruire coalizioni de traffic u era per identificare e mettere in salvo persone morte. Intanto è il numero di freni cresciuto in Burma in 620, passa 2.500 persone saien anche sparite.
0: La meteo.
1: Damaun ponins giudair indis sulle gliefil, su entremes disse forma nivels de cumulus pli grons e contersairen a ponins bitch clauder de tot singuls uradis, a cuira ponins quintar damaun domengia cun 26 grads. Era la novemna comenza sulle gliif, il su entremes di poi dar uradis locals.
3: Vias e traffic.
1: A Tavau Vitsche la via sarà de nome duas direcciuns, la regione è in accident ed in la Val Calanca resta la via Trantr Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Erser sei stau redonanza comunale della Vaschnaunca de Sursaisa Mundaun in redonanza comunale de Record con 257 votantes e votants. Trei surres sei venu discutau ferventemain de Varzulettemain ina tractanda la revisione parziale della zona de planizzazione necessaria per realizzare una surbegededa al center del Vich Surculm. Sulet tredis vus on decidiu cio dau in gie. Als opponents de la surba gededa, tod autr cia contians.
6: Der nächste Schritt ist der Anwalt. Also es ist so, dass wir ganz klar sagen, dass wir das Ergebnis so nicht akzeptieren. Das sagt ja eigentlich auch wie knapp, dass es war.
5: Der Plädoyer de quella redonanza comunale alla decisione strecce udinus annal de quers de quella emissione. Io sono l'Angela Hendri, gevisne biala, sera de vus tots e totes.

0: Paul Young con Come Back and Stay. Nus vainu diu avaun la radunanza comunale de Sursais Mundau un ofulau via ir serra per la surba gedieda gronda al center de Surculm. Ie stau in radunanza tot speciala. 257 persunas en stades ie venu debatau durant 3 urras surdat ina facenta alla fin un mo 13 vuschs facile differenza. Alice Bertoc, tei stada presente ir serra a Sursais Meierhof. Qua era l'atmosfera?
1: Schon la rochada de persunas ha fatto grande impressione in abitanti a 10 amici per la davosa radunanza comunale del Cercle d'Ur erano in 10 31 persunas presentes. La sala, qual era venida per ci da sia in 4 blocchi de socias, quei è per semplificare als 4 d'ombravurs la lavur. Adiglielu è stau a scia che gli aderenti s'asevano un po' insieme da Varzaniastra, da Vostir, ad gli adversari erano sopprazzati piuttosto als blocchi de Vardreccia.
0: La radunanza ha occupato 3 ore, quai monta ci è venuto a discutare ferventemain.
1: Als il primo il Gerau Marco Casanova presentau la ficenta, a Suenter han oravantot ils adversaris preu il pleit in Suenter lauter. Ad ins a Santeu, che quals eran preparai e s'organisai, quasi durant 2 ore ans a Maudeu votums encontr la revisión parziale della zona de planizzazione ad escea e encontr la surbegidiada a Surculm. Per durant le davose mesure in Luels aderenz s'ha messo al podi ad an sosteneu la suprastanza comunala. Tots han discurreu con respect senza attaques personales per la dramaturgia ad Anton Laura procurau la pliev già quella mislava vid las finastres e camigiava

0: a rumplanava timordio.
1: Tien lustai als arguments cinzo udiuer sera.
0: Il ei arvantot veniu discutau a centau de mondes entuorn il project Scotal de la surbegigiada gronda din investur privat, malgrat che quei ege bustau l'efficiente che steve in discussiun. E ma versir ege mo per la revisiun parziale de la zona si la quale a quella surbegigiada ves deveni eregida. Ils arguments quals pertucaven enton la surbegigiada a las consequenzas de quella tonja laua jobra, a l'ara avonda capacitats, tonja in per cadi per abitazion, vegni e ad avevonda plats de surmets en Vischneunca. La soletta domanda che pertucava la revisione parziale della zona di planizzazione è in il stets plats che in previta la surbegigiada gronda a Surculm, la midada della legge che veniva approvata ieri sera, quella prevesa solettamente per quella zona del coc di Surculm, la possibile data da fare tal stets plats. E l'antira Vischneunca di Sursaisa Mondeun è in nominatamente preveu de l'ubi Vinavon solettamente Tetz de Spitz, also schinumnai Giebeldächer. Ad els arguments pro pertucavan ens setz la surbegigiada scotala, quella creas abitaziuns pagablas per indigens, leits cauls a lavur en Vischneunca.
1: L'investurlu è presenz in sala?
0: Na, la suprastanza comunale aveva pubblicato quella radunanza esplicitamente con l'avviso che quella sedia avviata mo per votantes e votants della Vischneunca de Sursaisa Mondeun. Per l'inna è l'investur Mario Casanova, bo suveran de Sursaisa Mondeun, a per l'altra mavi di escogliec e nianc pil project scotal.
1: A lusai venute la votazione a Lis. A ste speciau in resultat ta Luisa Strecz de mo tredis vos differenza?
0: Nein, insomma, bo. Ich speciava in resultat ba pi klar in favur de la revisione parziale. Ins senteva vid gli applaus, pils votums, ils aderens, ca quals venien ad esser e la majoritat. Prima volta erano gli avversari, zwar organizzai e preparai bene, d'anton esistau in point plain che preu pliras gades il pleit. La suprastanza comunale ha lusciau vota a scritt, a quella anonimità a probabil egiu in effect sil risultat.
1: Quella radunanza del record è stata in capitolo di quella storia. La revisione parziale della planizzazione locale del centro di Surculm sta os veni approvata dalla regenza. Asco nus vain udiu avaun alla contribuzion se preparen als adversaris e schonsin ulterior spas per evita la surbegegede gronda a Surculm. L'antiri storia, cun todels details in fleiss in nostra pagina rtr.ch, per exempel in a visualizzazion della surbegegede ad als bagetz che stressen veni spazai.

0: Vostat leis RTR l'actualitat de la sera, ein 23 minutes ai la 6.
1: RTR Sport.
0: Oggi veniu festival la 24ª edizione del Bike Marathon del Parc Nazionale all'Engiadina. Il gran favorit Martin Fanger de Kegisville ha guadagnato a modo sovrana la corsa royale. Schon nel 2020 aveva Martin Fanger guadagnato quella corsa, Ludentown per via della pandemia sempre corsa alternativa.
2: Ja, es war natürlich mega schön, durch den Nationalpark zu fahren heute. Es hat natürlich 2020 schon gefehlt, als ich den Schweizer Meistertitel geholt habe. Und ich bin jetzt da, hat mir jetzt nie gross im Programm gepasst. Ich bin mega froh, jetzt da das Rennen auch noch zu gewinnen in meiner Karriere.
0: Aun ple clara se la victoria te las donas. Sco Martin Fangero e Anna Weinberg de Basilea gudegnau la quersa royale de las donas, quae cun varge 40 minutes avantage sin Alessia Nai.
3: Ja, ich bin zufrieden, es war wunderschön. Ich glaube, ich habe mir es gut eingeteilt. Ich habe nicht ganz die ganze Strecke gekannt. Es hat auch Überraschungen für mich gehabt, aber ich habe es unendlich genossen und bin sehr zufrieden.
0: Vertaunt els grons favorits on gudegnau les cuerses royales del Bike Marathon on curidres e curiders indigens per sciudius els percuers plequerts. Roman Dobler.
4: Una scoverta esozza a Jura Stata, liuen indigen Micvilli. Per la prima iada, a liuen de Sai de Jons de Squal fat al Bike Marathon su Letta ent in una categoria de cresciuts, e schon pro la premiera sur 70 km da Venda Levigno al gudegnada mod in maniera sovrana.
5: Vajnam na ena duna senti, ena veda se bil čežavna. Čega je šel na termotanje in a ena nju telenč prek in rar, a ena zi bajn fina tl bötče še.
4: Micvilli es rivi solo ein til böt, ses avantage per kunter Patrick Koller de Sameden ci disni segond, in port passo in quardura. Oces di mena totit sco già vijà.
5: Ma sì, mi preparo tanto, faccio questo, perché c'è una disaffa, c'è una forza, c'è tutto il lavoro, svezza ci aiuta, allora c'è una flotta.
4: Intanto c'è Micvilli a godere la quarta di Vignasco Prosomens e Patrick Koller ci disni secondo, e c'è l'indigena Letizia Lorez Strimmer nida seconda pro las donnas. Erela può dimostrare una fitch buona quarsa, i pac mais doce le snide mamma e su una plaza da podest sa ura una grande soddisfazione.
6: Ti des semplicemente una atmosfera da nar, in nome ti des nico mai tutto il toc da qui o che la dit quais cool a dir con tai, ti conosci qui e tozze, tozze flippanori, angustie, splattene, quais proprio, na, quais un privilegio da dir uscire una corsa a casa. E in pustit, na, a pensare anche il bet, spetta quest'on, mio papà, che è stato molto cool. E al nuovo se devo avere chance di fare questo con mamma e questa è una fitch superba e fitch con te.
4: Era il passo il podesta fatto per le donne Cristina Buzzetti de Sameden e è stata fin con una eccezione ad una delle partite per il bike marathon del Parc Nazionale e ad una d'erciò e l'è stata sul podest.
7: Ma verso in gioia, sono belle, c'è desmi c'è tanto un uomo davanti, ci tira un po', c'è sulle planive. Allora vai via d'una da ciò che c'è un po' tretto, c'è sulle rivade da ciò che clapperanti la donna ci dà davanti, ma c'è clappore con ir in giorno, sono io c'è ferma, allora sto a fare con ir in su.
4: Plazes da podest indigene sei erdat pro la quarsa jauer, da vent da fuldera. Prosomens is Andrea Franco Stür de Sameden ni terz e pro las donnas er terza Tinetta Tanai Strimmer de Squall.
8: Es un contente che na po di far de fuldere no ves grets un nid avant cinc mais e mezz mamma e grazie un super om e flottes nonus na po di stess un ocelli a ir col vello. Maio c'è lungo, per cui non è badato, avevo 4 ore, allora non badato che non treno mai, però era semplicemente grandioso e io di mezzo mondo, poter essere alla partita.
4: Curidures e curidures indigeni sono per Schwaz, e rotz der ciao per il Bike Marathon del Parc Nazionale. Giusto per un per quarsa stauni sul podest e mossa in scia ci sono competitivi con la concorrenza ci vende l'intera Svizzera.
0: Pia indigens ed indigenes son esser fech kuntians, con kuntians dels organisaturs cu la 24ª edizione del Bike Marathon Parc Nazional. Sclerinus gestsco proxim.

0: Bündner Fleisch kun Creste See. Al Ventjetschunavel Bike Marathon Park National a L'Engiadina vo Plan Planet a fin. La gronda part dels melia siatschen curiders e curidres sen duas rodas è schon arrivada alla fine mira gurlaina a scuol. Anna Caprez ora sdau cul responsabel per las cuerses Mario Riatsch, che è de frattantir Avenues all'arrivada.
1: Mario Riatsch, la 25ª edizione del Bike Marathon Park Nazionale va plenamente verso la fine. Erdogan 1700 corridori e corridori su due rode. Empiglio su quelle rode. 5 differenti tragezze, per quel se è stato responsabile. C'è bilan Stirel, c'è questo di da pompa, da bellezza.
2: Sì, sono molto contento di essere da più grazie a questo evento. Non ho un po' di manartras con Pitchens accidents a dat, ma nu de grav de gravant. Hai, des iver a manch dret bein, en a nu un pafadia con un resort in una funcionau che bein. I ma magità un paer de quai manchina, hai, a quai funcionà fici bein tot els volontaris, tot els posts de sanità, els posts de cul de baiver de mangiar, con hai, tutto funzionava a manci tip top e non ho dato via in giugno reclamazioni ci svezzi arrivare als atleti qui sul velo anche il bot ci sono la grande parte fici contenti.
1: Faccias rientes Mario Riatschko il bot gurlaina a scuol ed è già menzionò l'ora optime la bot un regal per il giubileum se non scrivenzi in avanti il tempo beggia er saira ed era tutta un'altra situazione blech plövgia. Quant critico, quant in domanda, weiss mis tu ad els tragezzo, la controlla?
2: Hai, non erano in pain ars da l'an passato, naturalmente, non vanno decisi più al vendere di abbonare, di fare la striccia alternativa, e vanno era loro ciuf ragion, se non vanno tratta, ma quella decisione fece a corta vista, e aveva loro date effettiv naif sul ciajauni, non svespo di manartras la corsa, e quest'anno, hai, les previsions fin già al cominciamento da l'EFN lasciavano proprio sperare che non potevano fare la striccia originale. Allora d'una del c'è tratto un po' verso i navoi, la pioggia veniva più tardi, che ce l'avessi niente di e vai, non va niente grande fortuna e des proprio da dire un grazie a Fitch che sui ci pisserà per buon'ora per noi.
1: Al vanche cinche vel di mena ben boti storge questa sarenge con grande festa stubeta gang e già allora al sguard in event sull'edizium vanche ses l'ancivegn orda esperienza che do ad una dercio un sviluppo des nia più svelt più professionel in che direzione des al bike marathonir al prossimo mezz centiner.
2: Hai, qua è una dura domanda, è che non si fa anche il comitato d'organizzazione. In Svezia c'è quella spezia da cross country, che è nominata, questi vanno a monti, e val, questi crodono morre in planeta ora, e vengono di una più pazza da questi. C'è anche oggi, ad erce dimostrati, desimo, diversi, ci fanno quel sport da bike, ma in Svezia, hai, er blers con velos elettrics, naturalmente, qua è tutto pro enorme, als gravel bikes, è stato un trend enorme, che, hai, surpassa botta mo als bikers, e saranno vera, erano a domandare, si vuole fare una striccia per questo, si vuole fare una categoria per questo, restaina pro no, non stava né dir col tempo, e hanno sviluppato forse in avanti, vera, c'è ci dice il bisogno.
1: Temp per cui vai so a sciars un an, o se stemp da fer festa, sun ces allegra Mario Riatsch svessa al più fermo o se?
2: Sun gev di buon'ora alle seis, ci comincia la ciaccia, o se, casa d'una, erco c'è dire partecipant, sco veloist qui, hai, dire qua d'una un po' in stress fin la fin, termine so ramanch fich mal ad tap no chachade mo qua gist il sforzo avanti ci comincia l'ora nostra passione principale da lire chaccia e hai sin quel termine alzo malegro sul più de ton
1: grazie fich din buocet luf
0: Mario Riatsch, il manandr della corsa del Bike Marathon Park National. Gli evenimenti un festival jubileum de 21 anni. Quai anniversari vien celebraus sco quattro saude, tocken vidain alla noc, diantrauter con ins concert della Stubeta Gang.

Cun Gaia a Bossa Nostra, Zaitiams de Di a Dia. Sco proximo di vus la resumazione del D dat Ursin Cadish. Per me fossi stau qua e divisione a Biala Serra. Io son l'Angela Hendry. Fagiai bien!

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursin Cadiz. Nus entschwin cul sport. La mountainbiker svizzera Lisa Baumann ha per l'emprema gada guadignau ina medaglia din campionati mondial e la corsa de downhill a Val di Sole l'Italia alla Svizzera da vence ciun ons guadignau argent. Quei mo ina coma sia 28 secunde suenter l'austriaca Valentina Höll, che è diventata campionessa mondiale da downhill per la ciunavla gada in Seria. Scotti Arza e Harriet Harnden dalla Gronda Britannia nidas il podest. Restante il sport, l'Engiadina e il bike maratone intorno al Parco Nazionale Usafin e guadignau l'edizione da giubileum da vence ciunons an ils favorits Martin Fanger da Kegisville e Anna Weinberg da Basilea, quei la corsa royale surce ancora 10 km. In accent indigena ed au la corsa Livignasco surse a 80 km, quella a Mick Villi da Schuol guadignau con temps da record da 2 ore, 43 minuti e 54 secondi. In Iamas, entre il gran incendio a Tuseon con 4 offrendas mortales, alla polizia preva in arresto di inquisizione in una persona. Incontro quella, viene investigato per via del sospetto ammazzamento per negligenza, alla procura pubblica confermava Radio RSI. Le offrendas seggen da Ferton e identificadas, i seggina portuguesa da 32 ons, dus rumens da 31-44 ons ed in bulgar da 57 ons. Details davart la ragion per gli incendi pubblicesce la procura pubblica Bu per Bu disturbare le investigazioni. A Sursaissa e la Surbagiada a Surquelm in Pass Vinavon. La radunanza comunale da Sursaissa Mondeon ha approvato la revisione della planizzazione locale a Surquelm con 133 G an contro 120 Il progetto per 3 case con 60 abitazioni e il centro del Vig da Surqualm è di Spitevel se da procurare per opposizione e per un'iniziativa per proteggere il malec del Vig. L'Engiadina Alta vuole la Commissione di gestione del Schamf, Bozedr, so enter che la Regenza è buona entrata sin sia reclamazione e pretensione per una esaminazione speciale del Scudis della Infra, il menage della Plaza Aviatica a Semeden, so enter to quei hanno inoltre la domanda da reponderà alla decisione. A se la Regenza refusi e quella, risalva la Commissione di gestione del Schamf la possibilità di prendere pass giuridics. Concret, vai per mossa co e nua che la Plaza Aviatica ha impundeu il danese del credit da 6,1 milioni francs che la popolazione aveva concedeu il 2017. Se lungi il tema, però, son da sera, e oggi vi sleun in abiala serata.
0: In a bella saira, der RTL. Und Musica Svizzera.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursin Cadiz. Nus entschwin cul sport. La mountainbiker svizzera Lisa Baumann ha per l'emprema gada guadignau ina medaglia din campionati mundial e la corsa de downhill a Val di Sole l'Italia alla Svizzera da vence ciù nons guadignau argent. Quei mo ina come sia 12 secondi su entre l'austriaca Valentina Höll che è diventata campionessa mondiale da downhill per la ciunavla gada in Seria. Scotti Arza e Harriet Harnden dalla Gronda Britannia nidas il podest. Restante il sport all'Engiadina e il bike marathon intorno al Parc Nazionale Usafin e guadignau l'edizione da giubileum da vence ciunons an ils favorits Martin Fanger da Kegiswil e Anna Weinberg da Basilea, quei la corsa royale sur 141 km. In accent indigena ed au la corsa Livignasco sur 70 km, quella a Mick Willi da Schuol guadignau con temps de record de 2 ore, 43 minuti e 54 secondi. In Iamas, entre il gran incendio a Tuseon con 4 unfrendas mortales, alla polizia preu in arrest d'inquisizione in a persona. Incontro quella, vigni investigau per via del suspect ammazzamento per negligenza, alla procura pubblica confermau a Radio RSI. Le unfrendas seggen da Ferton e identificadas, i seggina portuguesa da 32 ons, dus rumens da 31-44 ons ed in bulgar da 57 ons. Details davart la ragion per gli incendi pubblicesce la procura pubblica Bu per Bu disturbar las investigazions. A Sursaissa e la Surbagiada a Surqualm in Pass Vinavon. La radunanza comunale da Sursaissa Mundeun ha approvato la revisione della planizzazione locale a Surqualm con 133 G an contra 120 na. Il progetto per 3 case con 60 abitazioni e il centro del Vic da Surqualm è di Spitevel se da procurare per opposizione e per un'iniziativa per proteggere il maleg del Vic. L'Engiadina Alta vuole la Commissione di gestione da Schamf, Bozedr, so enter che la reggenza è buona entrata sin sia reclamazione e pretensione per una esaminazione speciale del scudis della Infra, il menage della Plaza Aviatica a Semeden, so enter to quei hanno inoltre la domanda da reponderà alla decisione. A se la reggenza refusi e quella, risalva la Commissione di gestione da Schamf la possibilità da prendere pass giuridics. Concret, vai per mossa co e nua che la Plaza Aviatica ha impundeu il danese del credit da 6,1 milioni di francs che la popolazione aveva concedeu il 2017. Se lungi il tema, però, son da sera, e oggi vi sleun in abiala serata.
2: Musica non-stop. Null interruptions. 100% Musica Svizzera.

0: Musica per Lina Scadin.
1: Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh.
0: Per Tai.
2: Ocean, so,
0: per Mai.
2: She's

partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, curcio zulai dar ceus co uos ac clerirà oval, sun eu fingia surmuns. Cun pan fatal l'increscent tüm via di fa cum mai. Non svein in clets. Tu sasch quae ceu manai, suprem amur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otis ma sport ma l'orizzont da tapizze ce l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau, eu part da man.

sün marstüri o schee profond, qua in fa pelli a lina. Vara mariner, u schee a sunne d'una stad, par schwaza tot qua e c'è na fat, e na d'una vis bel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs, il cieles blau ma zuerst die stess, meis bösti diso sche welschko en u fara lunga sider c'è, am vegl respet o isa tema. E son i mariner tua da parsai e crai c'è piglia cum già da tai schmaladida patria. E vegne cerchio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

sun stat set ons sur mar. Üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. L'inglù non esu ci bisco qua, par quai su ne tornaccia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sono in marinerto, a tappar mai, se vuolci vegna, vai, usciglio stonga quia. Navis il monte, zumpa strull, ma bai.

encarscha detgna. De Gion Cadieli. Sun cheu e niastra tiara. Lunch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Gli encrescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse lia un oz turna. Cheu e liester la fortuna abba in stonza daumi. Gli encrescer mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse lia un oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse lia un oz turna.

Lava testa da men rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spel tot gli scin, guardal l'ova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da feste, e ci fus giura de zainde da lasciar lavar la testa. Nos Florin, c'è ciapi, dish, font in a bocca torta, lava testa mincia di, pisaresce ma consorta.

O chi vedic la conta de na una che dai sodis non le va mai vunia. Pedo la sort geva a piatè la luna.